14:15 in questo momento un po' speciale, oggi festa della mamma per questa ricorrenza che unisce l'omaggio senz'altro affettivo per quella che è la figura materna a riflessioni poi sul ruolo sociale, simbolico, culturale, insomma, di questa figura che comunque riveste un'importanza vitale, no? Quindi oggi si celebra l'amore incondizionato.

qualsiasi cosa voi stiate facendo in questo momento. Ben ritrovati nell'Osurace da questa parte dei microfoni anche oggi fino alle ore 20. Abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi, tanta musica da farvi sentire. La prima era effettivamente una traccia

ci sono i pilastri della musica house, ATFC e Warren Clark. E sicuramente hanno unito le forze con una delle voci più amate del genere, sto parlando della voce di Lisa Millet, per questa combinazione potente con la voce notevole della Millet, sostenuta

Questo DJ producer che ha cominciato a creare beat, pensate un po', sulla sua PlayStation all'età di 12 anni, sin dall'anno 1996, poi anno dopo anno le sue produzioni raffinate hanno catturato l'attenzione dei nomi più influenti del settore in tutto il mondo. Quindi le sue etichette sono state anche una fonte costante di alcuni dei migliori brani house della scena, con artisti di un certo spessore. Detto questo, amici, le 14:27 i minuti, nell'appuntamento di oggi non ci resta che attendere. Entro il prossimo 16 maggio, amici, i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa. Chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro.

neanche a pagarli. Quindi qui bisogna senz'altro rivedere qualcosa, forse in parte il codice della strada, ma anche il buon senso del guidatore in questione. Io voglio proprio vedere chi li multa. Perché sappiamo bene che la gente li usa poi per la maggiore, sappiamo bene chi

10 maggio 2026, amici, si sottopone ad un delicato intervento chirurgico di addominoplastica, ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia. È quanto accaduto ad una donna di 53 anni, nata a Casandrino in provincia di Napoli, residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l'accaduto alla polizia di Stato. L'intervento è stato eseguito in una clinica del capoluogo partenopeo lo scorso 25 ottobre, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa, ha subito accusato dolori lancinanti, malori e anche perdita di coscienza. Alla fine la donna, preoccupata, ha chiamato il 118, i cui medici subito le consigliarono di farsi ricoverare. Lei invece scelse di ricontattare il chirurgo, il quale però gettò acqua sul fuoco e disse che i malori potevano essere solo sintomi post-operatori,

Secondo me, secondo il mio modesto parere, in genere si contano sempre i ferri, le garze, proprio per evitare dimenticanze, punto e basta. E io mi chiedo semplicemente come si possa dimenticare un paio di forbici nell'addome di una persona, cioè come succede la cosa. Magari gliel'avrà detto cantando la signora?

Siamo nel 1993, in quel periodo andava davvero molto molto forte la house trance, e questo è un iconico brano di quel periodo.

15. E disperazione, amici, forse anche per il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e anche per l'assessore Francesca Savini, che sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto lunedì sera nel Mantovano, e l'auto guidata dall'assessore

feriti. Dall'impatto sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco, sanitari del 118, solo che l'amica Fritz, l'assessore che era alla guida,

0: 10 e 2 minuti.
1: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
3: Ci fu la vicenda del Bunga Bunga.
4: Bene, bravo.
3: Io oggi a dei ragazzi che sono venuti su con Licia ho concesso l'onore di visitare la sala cult del Bunga Bunga, erano molto emozionati. Ma guardi, siccome adesso siamo un po' in crisi, ho pensato di farlo visitare e ho pensato anche un po' di prezzo, 35 euro.
5: Presidente,
6: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
7: Lo hanno definito il funari dell'etere.
8: No. Che se uno è stronzo non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni.
7: Non le manda a dire, le dice in antenna. Non ci resta che attendere ogni domenica pomeriggio con Nello Surace.
9: Mi consenta, state ascoltando Non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio extra cribio. Arriva.

11:56 di questa domenica 10 maggio 2026. Nello Surace, da questa parte dei microfoni, in direttissima anche oggi fino alle ore 20. Volevo ricordare anche il nostro numero di SMS WhatsApp, è il 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911. Leggeremo tranquillamente anche i vostri messaggi WhatsApp. La prima, come sempre, la zia Sonia, alla quale mando un grosso bacio, che sta ascoltando dalla bassa Veronese.

aspetta che io parli di questo antivirus e vi accontento. Tra non molto parleremo anche di quest'altra boiata qua, via. Oh, siamo un programma di attualità, no? Quindi è giusto anche parlare di diverse cose.

questo personaggio originario della costa occidentale che ha spinto i confini della musica dance fin dall'età di 16 anni e poi dopo una serie di feste ispirazioni da altri DJ producer decise che era giunto il momento di cimentarsi nella creazione

dato un posto, una dimensione a sé congeniale. Nuova canzone anche per questo personaggio hippie nell'appuntamento di oggi. Allora, che gran casino, no? Si parla di questo antivirus e è emerso che praticamente il paziente zero del focolaio di antivirus scoppiato su quella nave da crociera scientifica è un settantenne, anzi era un settantenne, che viaggiava da mesi in Sud America insieme alla moglie, morta pochi giorni dopo di lui. Secondo le prime ricostruzioni, la coppia potrebbe avere contratto il virus durante una visita ad una discarica. Ma si può, frequentata dagli appassionati di beer watching per osservare specie rare, ma evitata dai residenti perché fortemente contaminata. Gli esperti ipotizzano che i due abbiano inalato particelle contaminate dagli escrementi di roditori portatori del ceppo andino dell'antivirus. Una

Anche la moglie si è ammalata ed è deceduta pochi giorni dopo all'aeroporto di Johannesburg mentre cercava di tornare in Olanda. E come sapete, anche la regione Veneto, e te pareva, no? Ci siamo sempre noi, sempre il Veneto in mezzo a tutte queste maledette situazioni. E c'è a Padova in quarantena un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam lo scorso 26 aprile, un personaggio che è tenuto sotto stretta osservazione. Il soggetto era tra i passeggeri che a Johannesburg si sono imbarcati su un aereo, a bordo del quale era salita per pochi minuti prima del decollo appunto quella donna poi deceduta in conseguenza di una infezione da antivirus. Il cittadino straniero è collaborativo, non presenta alcun sintomo, gode di buona salute, così come riferisce il presidente della regione Veneto Alberto Stefani, che sta monitorando attentamente la situazione. Il contatto con la persona deceduta non è stato né ravvicinato

basso rischio. In via precauzionale potrà sottoporsi nelle prossime ore a un test previsto dal Ministero della Salute, così come ribadisce il presidente della Regione Veneto. E quindi, insomma, speriamo che loro signori ci tengano informati alla fine dei conti. Ma la cosa, allora, a parte che il paziente zero insieme alla moglie, perché visitare una discarica se neanche la gente del luogo ci va? E poi perché

cioè ce n'è gente malata effettivamente, ma malata mentale, con un posto così altamente a rischio salute, cioè tu vai là a fare che cosa? Con tanti posti da visitare, cioè tu vai in una discarica. Poi c'è anche un'altra cosa che mi fa davvero ridere ma amaramente, no? Cioè, il fatto che i 4 sbarcati in Italia con questo virus siano stati spalmati in 4 regioni che partono dal nord, quindi dal Veneto, fino ad arrivare in Calabria, della serie quasi a volere fare in modo da creare e giustificare l'ennesima epidemia. Maledetti loro, che gli possa venire un colpo proprio in questo momento alle 15:27 e me ne fotto se qualcuno mi censura, ma mi sono veramente rotto le palle. Cioè stanno cercando di ricreare la farsa Covid. Ma se c'è anche la fantomatica paura che un virus dilaghi, i probabili portatori di contaminazione verrebbero semmai messi tutti in quarantena in un unico posto,

Chiamata anche come DJ producer, nota anche per l'integrazione di campionamenti insoliti in quelli che sono i suoi paesaggi sonori decisamente minimalisti. Le 15:37 i minuti in questa domenica 10 maggio 2026. Allora amici, tra gli sposi italiani c'è chi non vuole rinunciare alle proprie nozze da sogno e quindi ci sono quelli che decidono di chiedere un prestito. Un dato questo che si comprende meglio se si considera che, secondo una recente indagine commissionata da Facile.it, per finanziare la cerimonia le coppie italiane devono fare fronte a una spesa media di 13.721 euro, ma che in alcuni casi, in base a specifiche richieste, può salire notevolmente. E viste queste cifre, non è un caso che il 21%

permettersi il matrimonio che hanno sempre sognato senza che la spesa diventi insostenibile. Dall'analisi realizzata su un campione di oltre 500.000 richieste di finanziamento raccolte nel

e dai 700 fino ai 3.000 euro per lo sposo. Ovviamente il tutto corredato di scarpe, dai 100 ai 300 euro per lui e fino ai 3.000 euro per lei. Per il trucco invece la spesa può variare dai 175 ai 600 euro e per l'auto nuziale tra i 300 e i 600 euro. A immortalare tutto ci sarà il fotografo, il cui servizio richiede agli sposi tra i 1.500 e i 2.500 euro. I fiori poi per decorare la location della cerimonia e del ricevimento possono costare dai 1.500 fino ai 9.000 euro, mentre il catering, altra voce molto pesante nel costo

fino ai 1500 euro, ancora una volta in base a tipologia e dimensioni. E dopo la cerimonia e il ricevimento devi pensare anche alla festa. E allora, sia quella di un DJ o che sia suonata da una band live, la musica ha un costo che può andare dagli 800 fino ai 3000 euro. Infine le bomboniere, che richiedono un esborso compreso tra 5 e 20 euro a persona. Io sono davvero basito, anche perché un menù costa più di 100 euro a persona, quindi abiti che partono da 3000 euro, fotografo, fiori, partecipazioni, praticamente hai un mutuo sulle spalle. Quindi oggi arrivi a spendere 15, 20 o 30.000 euro per un matrimonio, quando poi molti trentenni e quarantenni fanno fatica a permettersi una casa, un figlio o una stabilità economica. Quindi secondo me questa fase è il segno di una distorsione culturale enorme, anche perché il problema non è il matrimonio in sé per sé, ma è l'idea che debba essere per forza un matrimonio, ecco, tanto per usare un neologismo, instagrammabile, no? Lussuoso, memorabile, che passi alla storia. E quindi il fatto che poi sempre più coppie chiedano prestiti per sposarsi non trasuda romanticismo, secondo me racconta solamente pressione sociale. Quindi,

punk per questi due personaggi che sono in attività da oltre 40 anni, la loro collaborazione nasce alle scuole superiori, già nella seconda metà degli anni 80, scoprendo presto di condividere la stessa passione per il movimento.

Radio Villa Sound in Piemonte, che poi ci ritrasmette in replica dalla mezzanotte, in Veneto gli amici di RVD 87.7 e in DAB anche per tutto il Veneto, in Calabria Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida, in Sicilia per l'intera area dello stretto tra Messina e Reggio Calabria Radio Blinco Blanco, e poi le nostre digital radio RPA Planet, Radio Mille Cuori, Radio Patata, Radio Antenna Ionica, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue e la sede centrale Skylab 91, da dove il sottoscritto Nello Surace vi sta parlando. Tra non molto, cari, vi racconteremo di una sorpresa che chiaramente era stata fatta da un marito verso la moglie.

anno di grazia era il 1990 per questa traccia targata Beats International con Won't Talk About It. Beats International che poi

artistico ricco anche di molti campionamenti, un sound che commissionava musica elettronica, hip hop, reggae, e raggiunsero proprio in quel 1990 un enorme successo

poi chiaramente altri singoli che si ispiravano maggiormente alle influenze dub e reggae, ma che non raggiunsero il successo commerciale del debutto. 15:55 i minuti, non ci resta che attendere in direttissima anche oggi. Attenzione, un uomo era tornato a casa prima del previsto e ha sorpreso la compagna insieme all'amante. Certamente a letto, no? A letto insieme. E allora l'uomo che cosa ha fatto? Ha preso il cellulare e ha ripreso la coppia seminuda e mandato poi tutto il video ai familiari di lei. Una vendetta però costata cara, perché il tribunale di Firenze ha condannato l'uomo per revenge porn a 8 mesi di reclusione. Inoltre dovrà versare all'ex compagna un indennizzo di oltre 2.000 euro. Il rientro in anticipo, dunque, era il luglio del 2022 quando, come spiega il Corriere Fiorentino, il commerciante ritornò a casa con largo anticipo rispetto al previsto. Nella sua abitazione trovò la compagna e l'altro in camera da letto e, senza batter ciglio, scattò foto e filmò la coppia. La relazione si è rotta di lì a poco e la donna lo ha querelato per avere diffuso immagini senza il consenso. Il commerciante a sua volta denunciò l'ormai ex per calunnia, accusandola di avere omesso di riferire di avere creato la situazione ad arte perché la trovasse nuda in compagnia di un uomo e di avere riso senza manifestare alcun dissenso mentre la riprendeva con il cellulare. Solo che alla fine lei è stata assolta. Quindi, amici uomini all'ascolto, se dovete fare una sorpresa a casa, telefonate prima, è meglio. Che poi effettivamente con i giudici che ci ritroviamo è probabile anche che lei gli frega anche l'assegno, eh. Ad ogni modo comprendo anche lui, perché magari lui in quel momento lo ha fatto d'impulso nel registrare insomma un video, nello scattare delle foto, lo ha fatto d'impulso, quindi forse se lo ha fatto d'impulso, per quel poco che capisco di legge, dovrebbe operare l'esimente dello stato di collera. E non so a che punto si possa arrivare a tutto questo.

0: ma è guasto in bagno.
1: Chiedi a lui.
2: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.

ricatto, potere e sopraffazione. Sopraffazione.

Famosa, che poi non so se lo sapete, ma fu incisa intorno alla fine degli anni 70 da Rodolfo Aicardi, che era il leader della band dei Rodolfo in Sud Tipica, e poi il brano fu pubblicato solamente in Sud America.

traccia fu esportata anche nel resto del mondo, vendendo anche molte copie in Spagna, Francia e Italia. Questa invece fu la cover realizzata sempre qui in Italia da Gary Lowe nel 1984 in perfetto stile italo disco, e questa

Versione 2026, il suo omaggio personale a Vasco Rossi, artista che ha avuto un ruolo centrale in quella che è la formazione musicale di questo giovane artista. Storico brano Ridere di te di Vasco Rossi, che Nerissima Serpe ha ascoltato fin da ragazzino e che nelle sue parole gli ha insegnato a dare peso alle stesse e alle emozioni che possono scaturire da una canzone. Quindi è un tributo a Vasco Rossi, anche se poi questo nuovo progetto assume anche un valore più personale, perché non è solamente una citazione, perché secondo Nerissima Serpe è il tentativo di portare dentro il suo linguaggio quella che può essere una lezione imparata da uno degli artisti che

i minuti. Allora cari, attenzione, perché l'Italia guarda i mondiali da lontano, ma il tormentone del possibile ripescaggio riemerge. È successo anche dopo l'esclusione da Qatar 2022, si ripete ora, dopo il fallimento nei playoff contro la Bosnia. Stavolta al centro delle speculazioni c'è l'Iran, qualificato alla Coppa del Mondo 2022.

rimane soprattutto un esercizio teorico. E ci sono due date molto importanti da segnare sul calendario per la fine probabile di questo tormentone: il 12 e il 20 maggio, perché martedì prossimo scatterà infatti la maggiorazione delle sanzioni economiche previste dal regolamento FIFA in caso di rinuncia di una nazionale ai mondiali. La federazione iraniana dovrà chiarire entro allora le proprie intenzioni. Il regolamento prevede almeno 250.000 franchi svizzeri di multa per chi si ritira entro 30 giorni dall'inizio del torneo, cifra destinata a salire fino a 500.000 franchi in caso

Gianni Infantino, confermato anche dal presidente della Federcalcio, servirà a fare il punto definitivo sulla partecipazione o meno dell'Iran. E molto dipenderà dall'evoluzione della guerra e dalle garanzie

discrezione come intervenire senza criteri prestabiliti. È questo vuoto normativo che alimenta il racconto del possibile ripescaggio dell'Italia, ma al netto delle suggestioni i segnali vanno in direzione opposta.

sull'eventuale esclusione dell'Iran. A spingere per l'ipotesi azzurra rimane solamente Paolo Zampolli, l'imprenditore italiano nominato inviato speciale da Trump, che continua a sostenere come l'Italia avrebbe i requisiti giusti per prendere il posto dell'Iran. Ma tra pressioni politiche, regolamenti vaghi e scenari internazionali instabili, la sostanza cambia poco. Quindi occorre tenere a mente le due date del 12 e del 20 maggio, e quindi fino ad allora il caso rimarrà formalmente aperto, anche se, vabbè, dai, la prospettiva di vedere realmente l'Italia ripescata appare decisamente molto molto remota. Ma io sinceramente posso dire la mia? Ma quale ripescaggio? A parte che i nostri cari giocatori saranno impegnati in spiaggia sui loro yacht e tra le varie escort, quindi lasciamoli in santa pace, non disturbiamo, punto e basta. L'Italia, amici, non merita, secondo me, di essere ripescata. Non solo la squadra non lo merita, ma potrebbe anche essere intesa come una forzatura delle regole stesse. Punto e basta. Meglio se stiamo a casa, perché, ripeto, il mondiale non lo meritiamo. Perché il mondo ormai calcistico è marcio fino all'osso. È importante rifare tutto, ma sarebbe altresì vergognoso poi accettare una elemosina del genere. A spese poi di una nazione in guerra.

dando vita a uno dei dischi sicuramente più interessanti di questa parte del 2026, con un singolo che ha già accumulato oltre 120 milioni di stream e ha generato oltre 11 milioni di creazioni e quasi 10 miliardi di visualizzazioni solamente su TikTok, cioè numeri che fanno già

sì, noi ridiamo e scherziamo, magari dileggiamo il Gabibbo con Ti spacco la faccia, ma pensate che questa canzone fu una delle più vendute tra il 1990 e il 1991. Il Gabibbo in versione disco a cura di Stefano Secchi, quindi mica

tenuta notevole. In Italia giunge altri 4,6 milioni nel secondo weekend, con una flessione contenuta al 19%. Quindi questo film dedicato a Michael Jackson, che raggiunge così i 13,3 milioni complessivi dal debutto dello scorso 22 aprile. Anche in America la pellicola continua a ruggire con 54 milioni.

0: profondamente contemporaneo questo nuovissimo singolo per Francesco Gabbani, Summer Funk, capace di trasformare il sound dell'estate in una riflessione sul nostro tempo, perché poi è una traccia che mette in mostra quella che in effetti è la dicotomia tra apparenza e autenticità, tra smanie di successo e bisogno di ritrovare se stessi, e quindi alla fine dei conti ci sono dei riferimenti anche culturali spiazzanti. D'altronde è lo stile di Francesco Gabbani, stile inconfondibile, perché lui va anche a commistionare profondità e immediatezza. Summer Funk, Francesco Gabbani, io scommetto sulla potenza di questa canzone per questa estate 2026. Questione di tempo e capiremo se abbiamo ragione o meno. Allora, aspetta un attimo che qui il caso Garlasco incolla sullo schermo il pubblico televisivo, no? Pensate che venerdì 8 maggio quasi il 20% della platea ha seguito su Rai 2 e Rete 4 gli ultimi aggiornamenti. Intercettazioni ambientali, soliloqui, presunti colpi di scena hanno riacceso ormai da qualche tempo l'attenzione mediatica sulla morte della povera Chiara Poggi, la ragazza uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione. Per la sua uccisione, come sapete, si trova in galera il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva, mentre dalle nuove indagini l'unico indagato è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Su Rai 2, ore 14 di sera, ideato e condotto da Milo Infante, ha segnato il suo record stagionale con 1.193.000 spettatori e il 9,6% di share. Numeri che gli hanno permesso di superare a sorpresa il suo competitor Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi visto da 1.129.000 spettatori con il 9% di share. Una vittoria inaspettata per Infante, perché il suo programma, nato nel daytime di Rai 2, è sbarcato in prima serata con costi ridotti solo da pochi mesi. Quindi la puntata è stata collocata in palinsesto su Rai 2 venerdì in extremis, annunciata al pubblico solo giovedì sera, giorno in cui ore 14 occupa il prime time di Rai 2 con un raddoppio favorito dagli ultimi colpi di scena del caso Garlasco. Già l'appuntamento di giovedì aveva ottenuto ottimi ascolti e la messa in onda venerdì con quasi il 20% di share sulla cronaca nera ha frenato le reti ammiraglie della TV generalista, vedi il Grande Fratello VIP. E da settimane tutte le trasmissioni che si occupano di cronaca nera segnano ascolti in crescita, cavalcando in molti casi, in modo discutibile, i risvolti del caso Garlasco. E vabbè, io ho una mia idea, no? A parte che mi immedesimo soprattutto in quello che sta provando la madre di Alberto Stasi, secondo me innocente. Quindi mi immedesimo sia in quello che sta provando la madre di Stasi, sia i genitori di Chiara Poggi. Però, alla fine, secondo me, tutti questi giornalisti che seguono questi casi in modo morboso stanno alimentando, diciamo così, morbosità in sé per sé. E tutta gente che è caduta nella trappola della manipolazione mediatica. Quindi, e sono anche dei format che, se proposti reiteratamente, possono aizzare i classici leoni da tastiera che magari vorrebbero una giustizia a modo loro. Quindi qui bisogna avere anche rispetto soprattutto di due famiglie, e quindi voglio anch'io da questa parte fare mera retorica, nel senso che un caso così si deve discutere solamente in tribunale e non nei salotti televisivi, tra l'altro con conduttori schierati palesemente da una o dall'altra parte, con ospiti che si azzannano l'uno contro l'altro, quindi fanno davvero delle figure barbine, figure becere di persone che magari fino a qualche tempo fa erano ritenute professionisti nel proprio campo, ma che si sono ridotti a litigare con chi che sia e a fare la gara a chi ne sa di più e a chi urla di più. Quindi onestamente trovo davvero tutto questo un teatrino orribile in tutti i canali e in tutti gli orari. Quindi si è perso, amici miei, il buon senso e il rispetto, soprattutto il rispetto verso la povera Chiara Poggi.
1: More music. Move to

E oggi qui stiamo sciorinando degli ascolti pazzeschi. Via, via, via, che mi fai? Woo!

fu anche un video sing a song. Quindi era giovanissimo Lorenzo, aveva intorno ai 20 anni, pieno di energia, di voglia di saltare, cantare, ballare, forse non sembrava destinato a una carriera lunga tutta una vita. E oggi, vabbè, Jovanotti è un grande autore, molto sensibile, ha raggiunto tante volte l'animo di tante generazioni, anche senza avere una voce cristallina. Gimme 5 dal 1988, a 7 minuti dall'arrivo delle ore 17, dove qui suoniamo chiaramente solo

pensate che in tre fanno 242 anni. Sto parlando di Mick Jagger, che di anni ne ha 82, Keith Richards, anche lui 82 anni, e Ronnie Hood, che di anni ne ha 78. E hanno un'energia che farebbero impallidire anche un ventenne. I Rolling Stones con In The Stars, i tre che annunciano anche l'uscita del loro nuovo disco da studio, che sarà pubblicato il prossimo 10 luglio in tutto il mondo, già presentato giorni fa a Brooklyn. In The Stars è la traccia che anticipa il tutto, una traccia allegra, coinvolgente, che invita chiaramente la massa a rimanere sempre ottimisti, no? Per la serie, non darti mai per vinto fin quando non colpisce il fulmine, fin quando non ti arriva il fulmine dritto, no? Ma è una metafora, nel senso che qui si invita la gente a vivere la vita con la giusta serenità, consapevoli che se non c'è fortuna, questa può arrivare quando meno te lo aspetti. Ecco. Allora, cari, Megan Gale, sono passati tanti anni in effetti, e è rimasta impressa l'immagine in peritura di Megan Gale che pubblicizzava prima la Omnitel e poi la Vodafone. Dal 1999 al 2007, 2008, adesso non ricordo esattamente, e un'immagine che è ben impressa. Oggi la modella è tornata a pubblicizzare una linea telefonica, è Iliad, la concorrente Iliad. Nella clip la modella e attrice cammina con un vestito rosso fuoco per le strade di una città tra i passanti increduli, viene fermata e le chiedono: cosa ci fai in questo spot? Risponde lei, dirigendosi verso un negozio Iliad: ho deciso di cambiare. Quindi il claim è quello di tutti gli spot delle compagnie telefoniche, e propone un passaggio di operatore telefonico a prezzi vantaggiosi. E quindi lo spot, pur mandando in brodo di giuggiole gli estimatori delle pubblicità anni 90, ha

La campagna, denuncia Fastweb nella missiva, leggo testualmente, è volutamente e dichiaratamente incentrata sul valore evocativo del personaggio, molto forte presso il target di riferimento. Nello spot, infatti, dopo l'invito a passare a Iliad,

0: 17 e 4 minuti.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti? Siete pronti? O non siete pronti?

0: tutto per me. Wow.
1: Sono Marco, quello che ti abita sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande.

Extended, che vanno anche ascoltate in parte. Che meraviglia, Kerry Lucas. L'anno di grazia il 1979, che poi questo era il singolo principale del suo terzo 33 da studio. Brano che si piazzò anche molto bene all'epoca nella classifica, la Billboard Dance. Fu anche un grande successo nel Regno Unito. E poi chiaramente molti ricorderanno questa canzone perché il ritornello orecchiabile della canzone in sé per sé fu campionato nel 1999 da Armand Van Alden con You Don't Know Me. Ben ritrovati amici, 17:11 minuti 43 secondi, rigorosamente live anche oggi dai nostri canali, che sono quelli belli, quelli profumati. Salutiamo in Piemonte gli amici di Radio Villa Sound, che poi ci ritrasmetteranno in replica dalla mezzanotte. In Veneto gli amici di RV

chiaramente la nostra sede centrale da dove vi sto parlando, Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Detto questo, tra non molto parleremo del fenomeno delle escort che vanno anche in televisione e dicono la loro. Ah, vedi, brave, brave, brave.

lo sapete come la penso, no? Nel senso che se il ritornello di una canzone ti rimane subito impresso, allora è segno distintivo di un successo potenziale. È il caso non solo del motivo di Francesco Cabbani che abbiamo sentito precedentemente, ma anche di

aperta anche a influenze internazionali. C'è anche peraltro la collaborazione di un artista senegalese, questo Leiba, che porta elementi, come dicono quelli bravi di World Music, che vanno anche a commistionarsi con il rap, e quindi poi alla fine Clementino ha tirato fuori questo brano molto percussivo, il groove

Children, 17 minuti 17 secondi. E allora, nel momento in cui è in corso un'indagine da parte della Procura di Milano su un presunto sistema di escort di lusso offerto ai clienti in alcuni locali della movida milanese, in televisione un escort di nome Taylor B ha raccontato senza timore la sua vita da geisha, così come si definisce, e della sua scelta volontaria e dei suoi introiti paurosi. Leggo testualmente: la mia è una scelta autonoma, quello che faccio l'ho deciso io senza nessuno dietro.

sono io che decido quanto essere pagata, con chi uscire, con chi parlare, se la persona che telefona è adeguata. Quindi già da un pronto questa qui fa subito lo screening, no? La signora in questione, com'è che si chiama? Ah sì, Taylor B, inoltre ha spiegato che seleziona lei stessa i clienti. Quindi decido chi può essere all'altezza anche di parlarmi. Faccio questo lavoro da poco tempo, un anno e mezzo, sono una venditrice, qualsiasi cosa che ho la vendo e anche bene. Quindi il brand è Taylor B. Il tono della voce, dice, è molto importante. Ho detto alla donna, se mi parlano con una voce un po' bassa, io dico, tesoro, alza la voce perché devi entrare in casa mia e devo capire chi sei, altrimenti non entri. Poi dice, voglio sapere di cosa si occupa la persona, e te credo, no, perché mica ci va gratis, no, il pollo. E dice, molti mi contattano via messaggi anche con la moglie accanto, ha spiegato. I clienti che sono sposati amano anche abbastanza le mogli. Allora, siccome io ho letto poi dei commenti sui social, no? E allora, queste donne non sono le poveracce che vediamo per strada, cioè è deleterio fare paragoni, no? Questa gente qua sceglie di propria volontà il mestiere che fanno e sanno gestire il tutto, no? Sono imprenditrici di loro stesse, quindi io dico, sarebbe anche ora che qualcuno si decidesse a legalizzare questa cosa e quindi controllare che non ci sia sfruttamento, esigere soprattutto le tasse dovute come libera professionista, mia cara Taylor B, come caspitina ti chiami, perché se tutte queste signorine o signore pagassero le tasse, ai voglia, qui potremmo ripianare 3-4 debiti pubblici. E poi la cosa bella è che qui in Italia mi hanno raccontato che è pieno di straniere che fanno questo e incassano centinaia di migliaia di euro e poi se ne tornano al loro paese e vivono da nababbe. Capisci tu? Loro e le loro famiglie. E noi poveri disgraziati a lamentarci. H24. I Maroon 5.

0: sta qui appena 2 minuti e 31 secondi. Attenzione cari, perché tra non molto parleremo di un turista tedesco che ha fatto causa a un resort e ha vinto. Una storia un po' surreale, ve la racconto tra pochissimo. Intanto torniamo alla musica.
1: Chiaro il concetto? Chiaro il concetto? Siamo intesi? Chiaro il concetto?
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace.
1: D'accordo? D'accordo? Lasciatemi parlare!
3: C'è e si sente Nello Surace.
4: Nello Surace.
1: Siate veloci! Dinamici! Calare, calare, calare!
2: Ci resta che attendere con Nello Surace.

un inno a vivere intensamente il presente, proprio per celebrare la pienezza della vita in sé per sé, no? Quindi vivi il presente, la vita stravissuta, straviziata, stravissuta senza tregua, no? Vasco Rossi dal 1982 con una splendida giornata. Allora,

assenza di controlli sulle cosiddette prenotazioni dei lettini tramite asciugamani. Il turista infatti aveva segnalato più volte la situazione allo staff del resort, sostenendo che nessuno intervenisse per fare rispettare

qualsiasi momento, una struttura turistica deve in tutti i casi assicurare una gestione ragionevole degli spazi comuni. Il giudice inoltre ha sottolineato che non dovrebbe spettare ai clienti intervenire personalmente

La decisione del tribunale ha attribuito quindi la responsabilità al tour operator tedesco che aveva organizzato il pacchetto vacanza. E quindi, in base alla normativa sui viaggi organizzati, anche i servizi offerti dall'hotel ricadono sotto la responsabilità dell'operatore. Quindi è una sentenza questa che rischia di fare giurisprudenza, va? Certo, poi andare in certi posti, andare in piscina in quei posti, un po' come andare al ristorante e portarsi il panino. Ho utilizzato questa metafora sostanzialmente, però sono cose che succedono, specialmente in determinati periodi. E io, per esempio, sono uno che odia le spiagge attrezzate, ma in certe isole sono inevitabili, specie se accompagni chi vuole un ombrellone, perché l'ombra non esiste.

7:46. Amici, i vostri messaggi al 328 44 66 911, ripeto, 328 44 66 911. Saluto dei simpaticissimi ragazzi che hanno scritto da Mantova, quindi in ordine saluto Sonia, Serena,

un oggetto che va ben oltre il semplice concetto di bevanda, trasformandosi in un vero simbolo di lusso estremo. Venduta all'asta Città del Messico per oltre 81.000 sterline,

acqua proveniente dai ghiacciai islandesi. Quindi, diciamo così, un brand raro pensato per rappresentare l'eccellenza assoluta in termini di purezza. Ma è la stessa bottiglia poi che fa la differenza, realizzata in vetro pregiato, rivestita in oro massiccio a 24 carati, è un oggetto dal design che richiama più una scultura che un contenitore. E non finisce qui, all'interno sono presenti anche 5 grammi di oro a 23 carati che rendono l'acqua più alcalina e, secondo alcuni, più energizzante. A rendere il tutto ancora più significativo è il destino

spese bei soldini per una banana già avanti con la maturazione e un pezzo di nastro adesivo, direi che questa bottiglia d'acqua, dalla forma particolare, a questo punto secondo me, dal valore di circa 60.000 euro, a sto punto

comunicazione matematica. Ecco, quindi mal che vada, il Como disputerebbe l'anno prossimo la Conference League, ma è qualcosa di storico per una società che fino a qualche anno fa giocava nei dilettanti. Quindi è la sublimazione di una storia cominciata in Serie D sotto la guida dei fratelli Artono, credo che uno dei due sia passato recentemente a miglior vita, e che ora supera le Alpi arrivando alle notti di calcio continentale. Quindi un modello pazzesco, anche se finanziariamente l'impianto orchestrato dal club, secondo i soliti bene informati,

contro la Lazio, poi chiuderà a Verona la Juventus, che è attesa dalla Fiorentina. Poi parleremo più tardi della partita di ieri sera tra Lecce e Juve. Quindi la Juve è attesa dalla Fiorentina e dal derby con il Torino, e vi ricordo che la Juve al momento è a più 3 dai lariani, quindi la lotta per due posti in Champions è ancora molto aperta. E ripeto, però il Como oggi può essere solamente orgoglioso, perché è certo di avere un posto in Conference oppure in Europa League, e ce l'ha fatta per merito del secondo attacco e la seconda miglior difesa dell'intera Serie A, mostrando sicuramente anche un ottimo calcio giocato nell'intero campionato. Poi vabbè, è chiaro che anche noi siamo d'accordo sul fatto che è una squadra formata da tutti stranieri che hanno fatto un campionato con una squadra di cui i nomi alle volte non riusciamo neanche noi a pronunciarli esattamente. Vabbè, ad ogni modo va così, va così.

0: le 18:01.
1: Arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Sempre sul pezzo, mordace e senza peli sulla lingua. Nello Surace in Non ci resta che a

Crash. Traccia questa nota anche per l'ampio uso di sintetizzatori, programmazione di batteria e anche del voice coder, che erano all'epoca elementi distintivi del sound della band. Che meraviglia! 18-8 minuti, una manciata di secondi, rigorosamente in diretta anche oggi, domenica 10 maggio 2026. Ricordo ancora alle ore 18.30 collegamento con la redazione Medua News con Giovanni Pirrotta per il punto sportivo del weekend. E tra poco, amici, parleremo di una donna alta 2 metri e un centimetro che sta cercando l'amore. Sembra di sì, eh? Fulminacci adesso!

è presente nelle playlist da qualche anno a questa parte, però secondo me la svolta di Fulminacci per questo 2026 è partita proprio dall'ultimo Sanremo, conquistando il premio della critica a Mia Martini e il premio Asso Musica per la migliore esibizione live di un artista rivelazione. Sto parlando di Fulminacci, Maledetto Me, dove il cantante poi con la consueta ironia agrodolce maledice quella che è la sua timidezza, quella timidezza che impedisce tante volte alla gente normale di dire la verità, e quindi la gente

Detto me, segnate anche questa traccia tra le papabili tracce tormentone dell'estate. 18 e 12 i minuti. Essere alta 2 metri e 1 centimetro, amici, può trasformare la ricerca dell'amore in un'impresa quasi impossibile. Lo sa bene tale Amira Evans, anni 26, che nonostante il successo online confessa di essere single da 3 anni. Il motivo? La paura che gli uomini provano davanti alla sua statura e, secondo la ragazza, molti uomini sono intimiditi. Danno per scontato, dice, che io cerchi il tipico maschio alfa alto e muscoloso e non si prendono neanche la briga, va avanti la ragazza, di chiedermi se sono interessata. Hanno già deciso che sono fuori dalla loro portata, così come riporta lo stesso Daily Star che ha intervistato la 26enne. Amira ha deciso di puntare sugli uomini più bassi, considerandoli partner superiori rispetto ai classici belli e impossibili. Secondo la modella, gli uomini bassi sono più leali.

alti. Al contrario, gli uomini alti e prestanti, dice, sarebbero spesso una delusione caratteriale. Questi uomini alti e di bell'aspetto possono essere piacevoli da guardare, ma una volta che li conosci davvero, scoprirai che dentro sono brutti. Sono abituati alle attenzioni, quindi non si sforzano. Infine, la 26enne invita a superare i complessi legati alle dimensioni. De che? Ah, le dimensioni, forse l'altezza. Per lei la virilità non è una questione di centimetri. Ah no? Alcuni uomini presumono di non essere abbastanza attrezzati, dice. Pensano che siccome sono alta io debba desiderare un uomo grande e dominante in ogni senso, ma non è affatto vero. Se a questi ragazzi manca qualcosa a livello fisico, ci sono altre cose che possono fare per compiacerci. Quindi il compagno ideale di questa modella alta 2 metri e un centimetro, molto bella devo dire, anni 26, qual è? Qualcuno che non si senta minacciato dalla sua imponenza. E dice, non voglio un uomo che si senta sminuito dalla mia presenza. Voglio qualcuno che trovi attraente la mia altezza, la mia forza e la mia dominanza. Amici, voi lo sapete, no? Le

0: con una leggerezza soul che si sposa perfettamente con lo stile dello stesso Calvin Harris. Meravigliosa nuova canzone per Calvin Harris, Jazzy Satisfy. 18:19. Attenzione, perché tra poco parleremo di Beethoven. C'è uno studio che rivelerebbe il vero motivo per il quale sarebbe diventato sordo.
1: Non ci resta che attendere con Nello Surace.
2: Rewind.

Davvero bella questa canzone di Raf dal 1989, che descriveva meticolosamente il rapporto di coppia come un gioco anche di incomprensioni.

tra rane e topi, proprio per indicare una lotta inutile tra uomo e donna. La versione in extended version 12 pollici, 18 e 24 i minuti. Amici, parlavamo di Beethoven, no? E secondo uno studio Beethoven sarebbe diventato sordo per colpa del vino. Ma dai! Nella Vienna dell'Ottocento il vino era una bevanda quotidiana e Beethoven la beveva spesso come tutti, e all'epoca alcuni produttori aggiungevano composti di piombo, come il cosiddetto zucchero di piombo, per migliorare sapore e conservazione. Analisi moderne su alcuni dei suoi resti hanno rivelato livelli elevati di piombo nel suo organismo e questo ha fatto nascere l'ipotesi perché Beethoven potrebbe aver assunto questa sostanza tossica proprio attraverso il vino. Il piombo infatti può causare danni neurologici e problemi uditivi, anche se in effetti la sua sordità in sé per sé rimane un mistero. Il vino contaminato potrebbe essere una concausa, non certo la spiegazione definitiva. Comunque vabbè, non so se lo sapete, ma

musica nuova passa anche qui, spesso e volentieri. Questa canzone sarà pubblicata ufficialmente il prossimo 22 maggio. È una traccia Material Lover che fa parte della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada parte seconda. Ce l'ha cantata e suonata Sienna Spiro, questa cantante che già da mesi teniamo d'occhio, autrice anche di una delle tracce più ascoltate grazie a TikTok, questa artista inglese, e ormai quasi quasi sta diventando una delle nuove girl della musica soul. Davvero molto molto brava. Attenzione cari, continuiamo con la musica e tra pochissimo, dopo l'ultimo singolo di Francesca Michelin, collegamento con Giovanni Pirrotta, il punto sportivo.

0: si sente Nello Surace. Nello
1: Surace. La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pierrotta.
2: Ed eccoci pronti, prontissimi anche oggi a dispensare, mi auguro per chi ascolta, cose interessanti dal punto di vista sportivo barra calcistico. Buonasera, Nello Surace in conduzione. Dovremmo avere collegato in quel di Messina Giovanni Pirrotta dalla redazione del Medua News.
3: Allora, intanto voglio ringraziare pubblicamente Nello Surace per il fatto che la mia opinione arriva un po' in tutta Italia, quindi
2: aspetta che
3: delle varie regioni, ecco, che ci stanno ascoltando, e quindi questa cosa mi fa piacere. Devo anche ricordarmi quando faccio l'intervento che ovviamente magari ci saranno tifosi con sensibilità diverse, sportive diverse, ma noi lo precisiamo sempre, insomma, che la nostra è un'opinione, poi ciascuno si farà la propria.
2: Assolutamente sì.
3: In base ovviamente alle proprie alle informazioni che riesce a raccogliere. Ecco, una cosa che io mi auguro sempre è che ci sia trasparenza e informazione in generale nel nostro paese, ma in particolare, visto che ci occupiamo di sport, per quanto riguarda la sfera calcistica, informazione e trasparenza che però vedo veramente poco da qualche settimana a questa parte, forse anche a dire il vero da qualche anno a questa parte, soprattutto nel settore calcistico, dove invece c'è una stampa sicuramente di parte che nasconde le magagne che però vengono nascoste sotto il tappeto. Poi non si va per tre anni per tre volte consecutive ai mondiali, per tre edizioni consecutive ai mondiali, dicasi tre edizioni consecutive non si partecipa ai mondiali. Questa cosa è una cosa vergognosa, e quindi le magagne vengono fuori con tutto il fragore possibile.
2: Eh beh, certo,
3: le magagne,
2: certo,
3: di un sistema malato che in questo momento piace solo ai tifosi di una squadra, ma che a tutte le altre, i tifosi di tutte le altre squadre, i tifosi della nazionale, ovviamente, non può andar bene. Cosa si sta facendo questo sistema? Un bel niente, purtroppo, e quindi noi siamo qui a dirlo come controinformazione. Qualche giornale dell'informazione nazionale comincia a scriverlo, però purtroppo i fatti sono che io registravo in radio, perché oltre a occuparmi di sport mi occupo di musica come Fanello Surace, il fatto che vi sia un magnifico un inno nuovo ai mondiali, devo dire anche di qualità musicale scarsa, devo dire la verità, ma che è un titolo italiano che si chiama Dai Dai, ma guarda caso a questi mondiali noi non ci saremo e quindi sembra veramente una presa per i fondelli grandissima. Io francamente, cioè, proprio di questi mondiali già odio tutto, a cominciare dall'inno. Pensa un po' come stiamo messi. Io non lo so.
2: Allora, aspetta.
3: Questo,
2: allora,
3: mi faccio guidare da te
2: per
3: gli argomenti da affrontare.
2: Perché
3: che tu
2: io...
3: sai, possiamo partire dall'attualità, dalla settimana scorsa, dai miei improperi della settimana scorsa,
2: ecco,
3: che poi hanno avuto eco su tutti i giornali, devo dire la verità, quindi non dicevo nulla di...
2: No, assolutamente, assolutamente.
3: Caso di fuori dal coro, anzi.
2: Io ti volevo chiedere, visto e considerato che si parla di questo, ecco, parliamo della partita della Juventus ieri sera tra Lecce e Juventus,
3: Lecce-Juventus.
2: Questo Vlahovic, no, che abbiamo visto nelle ultime due partite, se fosse stata una presenza costante, avrebbe davvero fatto tra virgolette la fortuna della squadra? A parte che ieri abbiamo visto, almeno secondo il mio modesto parere, una partita che poteva finire benissimo con 3 o 4 gol di scarto, e invece abbiamo sofferto

0: fino al fischio finale, quindi totale incapacità di segnare. E adesso c'è questa partita pericolosissima con la Fiorentina, che secondo me farà di tutto pur di battere la Juventus. Vedrete che giocherà secondo me meglio del Paris Saint Germain e Real Madrid messi insieme. E volevo però un tuo parere un po' su tutto il sistema, partendo da Vlahovic, e un tuo pensiero per questo ritorno, per questo rinnovo che al momento sembra effettivamente lontano, partendo anche magari dallo schifo visto la scorsa settimana contro il Verona.
1: E allora, tu mi hai messo tanta carne al fuoco. Partiamo da Vlahovic, dai, cercherò di rispondere a tutti i tuoi quesiti. Vlahovic, come si dovrebbe pronunciare correttamente, è fondamentale per lei. Ma non lo dico io, lo ha detto Spalletti, anche perché io sono stato anche un po' critico nei confronti di Vlahovic, per cui ritengo
0: sì, anch'io.
1: Qualche punto in più la Juventus con Vlahovic lo avrebbe avuto, non tantissimi, nel senso che comunque finché il gioco della Juve non sia un po' assestato, anche Vlahovic ne avrebbe risentito. Però l'ha chiesto Spalletti, ieri Spalletti lo ha detto in maniera chiara, ha detto una cosa che condivido totalmente. Anche su Spalletti io ho lanciato qualche dubbio, e non solo io, anche nel mondo dei tifosi juventini c'è qualche perplessità sul gioco espresso da Spalletti e così via. Però ieri Spalletti ha detto una cosa che io dico da 2 anni, e quindi quando mi trovo d'accordo con l'allenatore non posso che sottolinearlo. E ha detto che nella Juventus ci vorrebbero più facce di C, letteralmente intervista da Zon, cioè quelle facce rognose, cattive, che mettono la cattiveria dentro una partita, e Vlahovic sicuramente è uno di questi personaggi che comunque ci mette l'anima, ci mette la voglia di vincere, la voglia di essere protagonista, la cattiveria giusta. Lo ha detto ieri Spalletti, io condivido, e io ti aggiungo che ci vorrebbero più personaggi di questo tipo nella Juventus. Ma ieri, a precisa domanda, lo ha detto, la risposta di Spalletti è stata la seguente: sì, ci vorrebbero più personaggi di questo tipo con quella cattiveria. Cioè quello che dico io, andiamo a prendere Orban, paghiamolo 500.000 euro, quello che è, non è un grande giocatore, ma quello, se ti rompe la faccia dentro nel spogliatoio a qualcuno che non si impegna, mi fa un gran favore. Io voglio questa gente nella Juve, voglio la gente alla Camoranesi, alla Zebina, alla Montero, li voglio, li pretendo, ci devono essere una squadra per poter vincere. Vogliamo dire alla Barella, vogliamo dire alla Lautaro Martinez, le voglio queste persone, e le vuole Luciano Spalletti. Quindi da questo punto di vista siamo totalmente d'accordo con il visto. Partita di ieri, la Juventus non ha vinto 1-0, la Juventus ha vinto almeno 2-0. Perché il gol perlomeno di Kalulu
0: era regolare, regolarissimo.
1: E come ha detto lo stesso Kalulu, che presumo verrà squalificato adesso minimo per 3 giornate, io lui suggerirei di stare in silenzio, perché Kalulu una volta viene squalificato con il satellite, tocco a un giocatore della Roma, squalifica con una telecamera posta lontanissimo, e gli si danno 2 o 3 giornate, adesso non ricordo. Squalifica contro l'Inter per non aver fatto nulla, dovesse squalificato Bastoni, viene squalificato lui. Adesso magari hanno registrato questa sua simpatica battuta, dicendo che, in cui ha detto che praticamente il fuorigioco di Vlahovic era un fuorigioco di orecchio, ed ha ragione. Allora io voglio sapere, probabilmente se tu colpisci con l'orecchio, caronello, ti do questa notizia, effettivamente il gol te lo dà. Quindi l'orecchio fa parte di quella parte del corpo per cui se ti finisce in fuorigioco di orecchio, tu devi essere, il fuorigioco deve essere sanzionato. Ma io lo dico da 2 anni, è una vergogna sanzionare un fuorigioco di questo tipo. Ma non lo dico solo quando è a favore della Juventus, lo dico in generale. Io mi ricordo fuorigioco di tallone, di unghia, del piede dell'alluce, ragazzi, ma questo è calcio? Ma stiamo scherzando veramente? Ricordiamoci poi che il frame sul quale viene stabilito il fuorigioco viene deciso dall'arbitro al VAR. Quindi a noi mostrano un'immagine stilizzata, ma noi non vediamo quando parte la palla dal piede del giocatore. Quindi quel frame nel quale si dice anche per 1 centimetro mi dispiace, è fuori gioco, l'ha detto oggi Calvarese, dice non si può discutere sul fuori gioco, era fuori gioco e pazienza. No, si deve discutere, si deve stabilire che perché sia fuori gioco non basta un centimetro, ci vuole di più. E bisogna, dovete farci vedere il frame del momento in cui la palla si stacca dal giocatore che passa la palla, che fa l'assist, ok? Altrimenti siete tutti in malafede. Ma d'altronde c'è un'inchiesta della Procura di Milano che sta dicendo che, che nelle sale VAR è successo un po' di tutto. Quindi non lo dico io, lo dico io da 2 anni, ma adesso lo dice anche la Procura di Milano. Quindi questi sono i fatti scandalosi del calcio italiano. La Juventus avrebbe chiuso la partita tranquillamente prima, anche con una prestazione tutt'altro che convincente, ma alla fine interviene come per magilla il VAR e stabilisce che la Juventus deve vincere 1-0 e soffrire fino alla fine. C'è stato addirittura un tiro nel finale di un giocatore del Lecce che quasi quasi la faceva pareggiare, che significava per la Juventus non accedere tra le prime 4. Devo dire, e l'ho detto la settimana scorsa, sto proprio rispondendo a tutte le tue domande, l'ho detto la settimana scorsa, ero arrabbiato nel momento in cui la Juve stava perdendo contro il Verona, ma mentre ero arrabbiato io c'erano i tifosi della Juventus indemoniati in tutta Italia, che si sono indemoniati anche dopo il pareggio che poi è arrivato grazie a un calcio di punizione di Vlahovic, e per cui alla fine la Juventus probabilmente si è comunque danneggiata da sola nella partita in casa con il Verona, che doveva assolutamente vincere, e la Juventus in questo momento secondo me è con un piede fuori dalla Champions, perché come magicamente sta avvenendo secondo le nostre previsioni, la Roma e il Como stanno vincendo. Oggi vi dico che pure il Milan vincerà contro l'Atalanta. Atalanta non ha più nulla da chiedere, perché l'Atalanta ormai è fuori dai giochi, anche se devo dire dentro lo spogliatoio Milan, e mi dicono i ben informati chi segue quell'ambiente, là c'è Maretta, per cui tutto potrebbe accadere, si parla formati, chi segue quell'ambiente, là c'è Maretta, per cui tutto potrebbe accadere, si parla sicuramente di un direttore sportivo che non sarà più il Tare del Milan, su Allegri non si sa, forse le sirene della nazionale potrebbero chiamarlo, per cui solo questo mi fa tra virgolette sperare da tifoso juventino, altrimenti la Juventus in questo momento è secondo me con un piede fuori dalla Champions per i motivi che tu hai spiegato. Scusami, voglio ritornare al primo argomento, Vlahovic, sì, e poi sì, ti ridò la parola sicuramente.
0: Vai.
1: Detto questo, con tutti i limiti del caso, con tutte le situazioni del caso, la Juventus deve assolutamente rinnovare il contratto a Vlahovic. Perché lo ha chiesto l'allenatore? Perché non abbiamo assolutamente di meglio là davanti, per cui bisogna rinnovare. Si va dagli altri, e io penso che il messaggio di Spalletti sia stato chiaro, si va dagli altri calciatori a dire sì, noi abbiamo un salary cap, un tetto salariale, però lui è il centravanti della nazionale, della Juventus, è l'unico che la mette dentro, ci si perdonerà se per lui spendiamo 1 milione in più magari rispetto agli altri, lo si dirà a tutti gli altri, perché poi gli altri andranno a battere casse, io già me li immagino.
0: Nella speranza però...
1: il salary cap vale, però Vlahovic è un giocatore d'esperienza, è l'unica punta, non rompete le scatole, si dica a tutti quanti, ai procuratori, e basta. Per Vlahovic l'eccezione si può fare.
0: Anche se...
1: è capace la società Juventus di fare un discorso di questo tipo, o l'anno prossimo noi giochiamo senza centravanti?
0: Ecco.
1: Lo chiedo a te, lo chiedo a Spalletti, che ieri era nervosissimo, era indemoniato Spalletti, aveva un diavolo per capello pur non avendo i capelli, e quindi io vorrei capire se perlomeno da questo punto di vista verrà accontentato lui, e verremmo accontentati noi, perché perlomeno un centravanti,
0: certo,
1: lo vorremmo vedere,
0: certo,
1: giocare.
0: Anche
1: poi
0: se...
1: speriamo che non sia di argilla e che quindi giocherà a metà campionato, però intanto rinnoviamo il contratto e stiamo un po' tranquilli se davvero vogliamo aspirare a qualcosa di importante.
0: Anche se, secondo me, esatto, anche se secondo me comunque un'altra punta la devi prendere, anche perché non è il Vlahovic,
1: ma questo è ovvio,
0: non è il Vlahovic della Fiorentina, ha un po' deluso le aspettative da quando è alla Juve. È anche vero che comunque ha avuto una serie di infortuni mai come quest'anno, poi c'è da aggiungere anche
1: una squadra non all'altezza,
0: esatto, anche perché un giocatore come lui, se non lo servi decentemente, è chiaro che non può mai segnare, e poi poi abbiamo sempre, detto che comunque è la squadra, specialmente il centrocampo, che deve giocare per lui, quello che avveniva effettivamente nella Fiorentina.
1: Ha detto delle cose gravissime, eh? Io questa cosa la voglio sottolineare.
0: Dimmi.
1: Perché ieri Spalletti era indemoniato. Secondo me Spalletti ha il sentore che ho io, che forse un po' hai anche tu, il fatto che forse la Juve veramente nelle prime quattro non ci arriva, per i motivi che hai spiegato. La Fiorentina giocherà come un'ossessa contro la Juve,
0: Torino, Giovanni, pur avendo oggi la Fiorentina, credo, con il pareggio, raggiunto matematicamente la salvezza.
1: Ma la vittoria della Fiorentina, del campionato della Fiorentina, è battere la Juve. L'anno scorso ti ricordo che festeggiarono il decimo posto.
0: Assolutamente.
1: Festeggiarono il decimo posto, ma festeggiarono con la vittoria sulla Juventus. Erano decimi, avevano battuto la Juventus. Erano felici, come pensavano tra l'altro di estrometterla dalla lotta per il quarto posto, quindi hanno fatto penso festa a Firenze per un Baldoria per un paio di giorni. Quindi la loro vittoria di campionato è questa, per il Torino la stessa cosa. Quindi la Juve, ripeto, dovrà fare l'impresa, ma doveva farla però in casa contro il Verona, che invece partita, e allora ieri ha detto chiaramente, i giocatori si liberano facilmente della palla, perché ma vabbè, l'ha detto in maniera papale, una cosa clamorosa, si liberano subito della palla perché danno la responsabilità, scaricano la responsabilità al proprio compagno di gestire il pallone. Tutti se ne liberano subito, facciamo magari, tentiamo qualche ghirigori, qualche architettura maggiore, però in realtà poi ci serve ben altro. E ieri l'ha detto chiaramente, quindi ha palesato i limiti della squadra. Ripeto, uno Spalletti indemoniato. Non l'ho visto così, raramente quest'anno. E quindi questa è la situazione. Ed è una situazione veramente, cioè, in questo momento delicatissima per la Juventus, ripeto, anche perché sono sicuro che Roma, Como e Milan le vinceranno tutte o quasi tutte, ricordando che il Milan può anche rallentare un pochettino perché comunque è davanti, e questo è il discorso. La Juve non può perdere più nessuna, vediamo. Ieri l'ha vinta, doveva vincerla con maggiore distacco di punteggio, con maggior, però diciamocela pure, e poi sappiamo che il VAR è protagonista, perché ormai è un videogioco, l'hanno chiamato quelli di Tutto Sport, hanno ragione. Quindi arriva lì, arriva il frame, mi scelgo il frame, ti mando l'immagine stilizzata, questo non è, c'è fuori gioco di un centimetro, l'arbitro non l'ha visto, il guardiano non l'ha visto, va tutto bene, perché lo decidono i signori del VAR. Quindi i signori del VAR da questo momento in poi possono decidere quello che vogliono, e state tranquilli che non sarà mai una decisione a favore.
0: Ascoltami Giovanni, in settimana io ho letto anche l'incipit di una notizia, poi non mi sono soffermato sulla cosa, quindi non ho avuto neanche il tempo di confermare la veridicità o meno. Avevo letto un titolo, Spalletti non se la sente di tra virgolette ingannare i tifosi, la Juve cambierà pochissimo il prossimo anno. Cosa
1: era l'altro motivo per cui Spalletti era indemoniato, perché ieri ha citato anche la proprietà,
0: ecco,
1: dicendo: non sono io a fare il mercato, io volevo un giocatore.
0: Quindi già si paventa un mercato, Giovanni, si paventa un mercato risicato da queste dichiarazioni.
1: Ti dico una cosa facile. Okay. Il prossimo anno lo scudetto lo vince. Ok. Ma tu già adesso lo dici, cos'è oggi? Il 10 di maggio del 2026, certo. Il 10 di maggio del 2027 l'Inter avrà già vinto il prossimo scudetto. Ma è semplice, è lineare, nulla si muove attorno. Usciamo un attimo dal Milan, visto che comunque dall'Inter, visto e dalla Juve, visto che parliamo a una platea basta un po' in tutta
0: sì,
1: Italia.
0: Sì, parliamo
1: gli
0: anche
1: amici del Milan, no?
0: Sì,
1: gli amici del Milan sono indemoniati, perché ovviamente vedono vincere l'altra squadra cittadina in scioltezza, già paventano una possibile vittoria anche l'anno prossimo, perché comunque dell'Inter non si parla di smantellamento. Quindi l'Inter confermerà la squadra che ha vinto il campionato, ripeto, con una certa scioltezza e ovviamente forse con la benevolenza anche degli arbitri, gli incontri a San Siro con questo Giorgio che è il loro responsabile addetto agli arbitri, ci sono stati, perché lo dice la procura di Milano, non ci sono indagati nell'Inter, l'Inter non riceverà neanche 5.000 euro di multa, ve lo dice il sottoscritto, però rimane il fatto che c'è un ambientino che, diciamo così, ben costruito dall'ottimo dirigente Marotta. Fantastico dirigente, così nessuno mi viene a dire, quello è bravissimo, si è costruito tutto, quindi l'ambiente è quello che è, la squadra è quella che è, non io ancora fatico a capire.
0: Quindi, aspetta,
1: chi sia dietro la proprietà dell'Inter.
0: Però ti dico,
1: i soldi ci sono, la squadra c'è. Il prossimo anno si gioca tutti per il secondo posto.
0: Però ti dico, ancora prima della tua paventata vittoria del prossimo campionato dell'Inter.
1: Ma questa è matematica, ragazzi, è matematica. Io cosa vedete che ci scommetta oggi? Cosa scommettiamo?
0: Quindi secondo te dopo il 3-0 rimediato dalla Lazio ieri sera, la Lazio mercoledì non ha chance, praticamente la coppa è già consegnata ai nerazzurri?
1: Ma guarda, io sulla Coppa Italia non mi pronuncio, nel senso che è una partita secca e può anche darsi che, appunto, voglio dire, non lo so, in una partita secca, in una finale secca possa capitare di tutto. D'altronde, voglio dire, adesso se vogliamo dare importanza anche alla Coppa Italia, diamola, però insomma è un trofeo a margine, in linea teorica è relativo, ma io non sto ragionando sulla partita secca o sulla finale di Coppa Italia. Cioè, se anche l'Inter dovesse perdere la Coppa Italia, io ti dico che vince comunque il prossimo anno il campionato, perché la struttura
0: societaria,
1: la struttura del potere politico che c'è attorno all'Inter,
0: assolutamente,
1: che è anche un potere politico non solo calcistico, parliamoci chiaro. E allora a quel punto io ti dico, cioè, come fa l'Inter il prossimo anno a non vincere una competizione come il campionato, che l'Inter è strutturata per vincere il campionato? Quindi l'Inter il prossimo anno vince il campionato perché? Perché la Juve non si rafforzerà, lo ha detto Luciano Spalletti. Lo ha detto Luciano Spalletti, non lo sta dicendo Giovanni. Il Milan non si rafforzerà, lo ha detto a Max Allegri, che probabilmente lascerà il Milan, lo ha detto Iglitare, che è in rotta con la società, e quindi non si rafforzerà. Il Napoli non abbiamo notizie. Sul Napoli devo dire,
0: Napoli,
1: per me è sempre il buco nero.
0: Allora,
1: io ho poche informazioni sul fronte napoletano.
0: Sì, per quanto
1: non so se De Laurenti si spenderà, se Conte
0: allora,
1: sarà allenatore del Napoli.
0: Allora ho qualche novità, perché ho qualche amico che mi informa da Napoli, e a breve, nel corso della prossima settimana, dovrebbe esserci questo incontro tanto atteso tra De Laurentiis e Conte, il quale sarebbe ben disposto di onorare il contratto fino alla fine, quindi sedersi per il terzo anno consecutivo sulla panchina azzurra, a patto che le ambizioni non mutino e che gli acquisti ci siano anche il prossimo anno per essere competitivi.
1: E allora, due sono le cose: o De Laurentiis spende dei soldi, la vedo difficile,
0: pure io,
1: oppure chiaramente Conte lascerà. Questo è andato di fatto. Secondo me c'è molto, allora, sia Allegri che Conte si trovano in una situazione simile, perché sono in due squadre che non hanno particolare ambizione, che sono in un campionato, ripeto, allora, se la procura milanese comincia a indagare i dirigenti dell'Inter, cosa che non avverrà, perché dalle notizie che arrivano, ricordiamo, per tanti motivi, cioè, a quanto pare, quello che scrivono i giornali, non lo dico io, il procuratore capo di Milano è di fede nerazzurra. Lo dicono i giornali, non lo dico io, quindi non è che domani mi arriva la cosa. Secondo quello che dicono i giornali, e si assumeranno la responsabilità. Peraltro, non è stato fatto ancora il nome di un solo dirigente dell'Inter, quindi l'Inter non avrà nessun tipo di conseguenze da arbitropoli, ok? Quindi, salvo che non ci siano degli sconvolgimenti, Inè non ha nemmeno aperto l'indagine, perché dice che non aveva ricevuto gli atti dalla procura di Milano in quanto secretati, perché ancora l'indagine è aperta, anche se si sta allargando, ok? Per cui io ad oggi non vedo strascichi di nessun tipo nei confronti dell'Inter. Quindi non vedo penalizzazioni per l'anno prossimo l'Inter e così via. Quindi a meno che non succeda qualche cataclisma all'improvviso dal punto di vista arbitrale, di procura federale e così via, cosa che non vedo assolutamente, allora tu sia Allegri che Conte vedono chiaramente un'armata, quella dell'Inter, pronta a vincere anche il prossimo scudetto, e loro con quelle accozzaglie di squadre che hanno, forse il Napoli ha una situazione un po' migliore dal punto di vista organico, però sicuramente anche esplosiva dal punto di vista ambientale, quindi si trovano chiaramente l'anno prossimo ad essere compiuti. Ok? Se il signor Spalletti non ha nulla da perdere, nel senso che era ormai un allenatore finito, diciamocelo pure, dopo la parentesi Italia nazionale, quindi ormai tutto quello che viene, lui può arrabbiarsi, può avere un diavolo per capello che non ha, ma comunque si deve accontentare di quello che ha e comunque fare i comprimari e giustamente mettere la mano avanti con i tifosi per dire vabbè, noi ci siamo, però non attendetevi di chissà che cosa. E gli altri due aspettano una chiamata dalla nazionale, ma non perché pensino di poter fare chissà che con la nazionale, d'altronde fare peggio di chi li ha preceduti non è possibile, quindi sia Allegri che Conte qualcosa in meglio di Gattuso faranno, magari otterranno una qualche qualificazione, quindi comunque sì. Ma comunque, vista la situazione in cui si trovano in campionato, con due società senza alcuna ambizione, apparentemente, ripeto, a meno che De Laurentiis non riesca a intortare Conte, magari a spendere qualcosina, ma con due società senza ambizioni, entrambi aspettano la chiamata della nazionale. Chi non so chi si accontenterà prima, chi verrà accontentato prima dal nuovo presidente della Federcalcio, che è Malagò, il presidente in pectore è Malagò, che è in perfetta linea di continuità con Gravina, quindi non ci aspettiamo nessun tipo di cambiamento. Vediamo chi chiamerà a quel punto, quindi loro aspettano la chiamata della nazionale e basta, secondo me, nient'altro. A meno che non abbiano, soprattutto per quanto riguarda Conte, qualche sirena all'estero, il che è possibile. Su Allegri non credo che gli arrivino particolari offerte da fuori.
0: A proposito, certo,
1: quindi,
0: certo.
1: Capisci? Cioè, ti rendi conto che l'Inter non ha avversari.
0: A proposito del Milan, Giovanni, a parte che vederlo giocare davvero viene un sonno pazzesco, 100 passaggi avanti e indietro, nessuno che parte palla al piede, l'unico che fa qualcosina è Pavlovic, ma molto molto,
1: ma
0: molto poco.
1: Vince il Milan,
0: tu dici che vince
1: a meno che ti ripeto ci sia qualcosa negli spogliatoi, per cui le ultime performance del Milan farebbero pensare questo.
0: Sì,
1: ovviamente, perlomeno non perdere.
0: Un Milan
1: con un Atalanta che non ha niente da chiedere, quindi non credo che perderà.
0: Un Milan massimo pareggio, dai. Decine di passaggi a centrocampo, altrettanti indietro al portiere,
1: sì,
0: è davvero una pena.
1: Non c'è più nulla, cioè i giocatori del Milan sono già in vacanza. Hanno un allenatore che forse già è con un piede con le valigie pronte, lì ovviamente si può affidare solamente ai suoi fidelissimi tipo Rabiot, ma poi per il resto un po' il gas l'hanno finito. Ma l'Atalanta oggi, con la vittoria del Como che è già dentro le coppe, l'Atalanta veramente oggi va a farsi una passeggiata,
0: certo.
1: A meno che uno Scamacca, che ti devo dire, o qualche altro giovane talentoso dell'Atalanta non voglia mettersi in mostra per andare a giocare al Milan, anche se ormai mi dispiace, lo dico con la morte del cuore per la storia del Milan, non è che poi ci sia tutta questa gran voglia, cioè, non è che il Milan sia più
0: quel Milan attrattivo dei bei tempi, certo.
1: Però è sempre superiore all'Atalanta, quindi comunque sia, magari lo stesso per Cassi, non vedo l'ora di fare cassa, no? Per cui magari li sproneranno per questo motivo, gli diranno mettetevi in mostra. A meno che succeda questo, non credo che il Milan oggi perda a San Siro, ok? Però tutto può accadere, per carità.
0: Allora,
1: ma il Milan sta davanti, è quello il discorso. Il Milan sta davanti,
0: certo.
1: Per cui non, certo, si deve guardare in teoria alle spalle dalla Juve, in teoria alle spalle dagli altri, ma sta davanti. Se anche oggi facesse un punto, non è che cioè, sta sempre messo meglio della Juve, capisci che ti voglio dire? Io spero veramente, comunque l'aveva detto Spalletti, e gli devo riconoscere anche quest'altra profezia, perché Allegri è l'uomo delle profezie, ha azzeccato l'1-1 fra Paris Saint Germain e Bergamo. Ma anche Spalletti non scherza, perché ovviamente sono due allenatori, non me ne vogliono, anziani, che quindi hanno una certa esperienza, e ha detto che Spalletti l'ha detto già qualche settimana fa, prima della debacle con l'Atalanta, che la corsa Champions sarebbe decisa probabilmente all'ultima giornata, e così sarà
0: certamente.
1: E quindi ecco, succederà tutto all'ultimo, però vediamo, insomma, ripeto, in questo momento le due squadre che giocano di rincorsa, come Roma, sono tra virgolette favorite.
0: A proposito della Roma, allora non mi hai citato,
1: sto perdendo ovviamente la partita che la Roma stava vincendo adesso, e mi risulta che l'intervallo sia ancora sull'1-0. Ma vi rendete conto che la Roma sta vincendo fuori casa?
0: Sì, sì, sì, chiaro. Vabbè, cioè, il Parma ormai
1: ha vinto allegramente contro il Verona, contro cui la Juve invece ha pareggiato. Però sottolineo questa cosa, anche lì grande polemica parte, perché intorno al 75esimo il Verona, che ha dato tutto, io l'ho vista la partita per non deludere i tifosi, l'aveva pareggiata, e lì con una decisione discutibilissima il VAR ha annullato il gol del Verona, perché ormai, ricordatevi, l'arbitro in campo fa solo presenza, è il VAR che decide tutto. E io sono per l'abolizione del VAR,
0: assolutamente,
1: per un netto ridimensionamento, perché ormai il gioco del calcio è in mano a questi signori che allo schermo e con i centimetri e con la videografica stabiliscono l'esito delle
0: partite.
1: Lo faranno in maniera
0: imparziale.
1: Io dico imparziale. C'è una procura di Milano che sta dicendo che non è così, ma lo faranno in maniera imparziale. Voglio dare beneficio del dubbio, voglio essere garantista, ma intanto le partite e i campionati si decidono al VAR, punto. Questi sono i fatti, e non lo dico io, lo dice la procura di Milano, e lo dicono i fatti.
0: Senti, tra le papabili inseguitrici, e chiudiamo l'appuntamento di oggi con il nostro consueto punto sportivo, non mi hai citato la Roma, che dopo chiaramente il licenziamento dei Ranieri, come già ci siamo soffermati più volte da questa parte dei microfoni, questa Roma sembra rinata, perché ormai c'è un unico comandante, un unico Deus ex machina che decide lui, fa tutto lui, deciderà anche sul destino di Massara. Insomma, questa Roma il prossimo anno cosa potrà fare?
1: Niente, scusami, te lo dico in maniera netta, ma cosa deve fare la Roma? Adesso, francamente, è vero che hanno trovato un buon centravanti, la Roma sta lottando per il quarto posto.
0: Sì, io parlavo del prossimo anno.
1: Allora, io vorrei capire, cioè, prendiamo l'organico dell'Inter, io non so se l'Inter verrà distrutto, perché si è parlato di vendere, cioè io
0: sicuramente assurdo, Giovanni, sicuramente
1: si parla di vendere Thuram per affidarsi a più esposi.
0: L'Inter dovrà svecchiare,
1: veramente me ne andrei alle away, perché non è possibile.
0: Però è anche vero che l'Inter dovrà svecchiare un po' l'organico, no? Qualche anzianotto sarà messo alla porta.
1: Ma va benissimo, Mkhitaryan gioca a 50 anni, eppure è stato uno dei migliori di quest'anno, perché ricordiamo che anche se hai 50 anni, vedi Modric al Milan, nel campione italiano
0: fai la differenza, certo,
1: perché c'è poco da fare. Il campione italiano è un campionato ormai così di scapoli ammogliati, nel quale c'è una squadra che vince, deve vincere e vincerà, e tutto il resto ogni tanto si inserisce Goppo Uomero, il Napoli, perché comunque c'è un presidente che anche lui sa dare da fare, ma è l'eccezione che conferma la regola, e tutti gli altri stanno a guardare amabilmente quello che accade attorno. Per cui io, se fossi in Marotta Mkhitaryan, lo riconfermerei fino a 80 anni lì a giocare, e gli confermerei Thuram. Credo che non lo confermino, perché comunque hanno problemi di budget, perché questi introiti non ce li hanno, e possono fare tutti i magheggi in cui sono bravissimi dal punto di vista contabile, tanto loro non sono quotati in borsa e nessuno va a fargli le pucci. A tutt'oggi io non sono un esperto di economia, ma a tutt'oggi qualcuno mi deve spiegare per quale cavolo di motivo la Juventus è l'unica squadra quotata in borsa. Che ci azzecca? Perché? Ci sarà un motivo, Nello. Io penso che non siano così folli gli Elkan a tenere la Juventus quotata in borsa, ci sarà un qualche motivo di ragione, qualche motivo economico che mi sfugge, ma al momento ho visto solamente diciamo così sfaccettature negative da questo punto di vista per la Juve, quindi spero che escano quanto prima dalla borsa, perché in quella maniera non avranno più la Consob, non avranno tutti sotto controllo. Spero che nel frattempo Čeferin abbia consumato la sua vendetta, che comunque in questo momento devo dire Čeferin ha il dente avvelenato nei confronti del calcio italiano, perché il suo vicepresidente Gravina è stato costretto a dimettersi, ma probabilmente adesso verrà sostituito da qualcuno che proseguirà in continuità con la UEFA, insomma, quindi Malagò, insomma, quindi mi auguro che poi gli vada bene, però diciamo penso che la sua vendetta nei confronti della Juve sia stata consumata, anche se le vendette non finiscono mai, per cui io starò tranquillo, se da tifoso juventino, io starò tranquillo per la Juve solo nel momento in cui Čeferin decadrà.
2: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
3: Checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: dell'UEFA per farsi ulteriormente prorogare la nomina, non c'è riuscito a quanto pare, e ricordiamo che Čeferin è colui che ha fatto fuori Platini, insomma ragazzi non è uno che ci sa fare, e quindi nel momento in cui dal giorno dopo in cui Čeferin non sarà più presidente dell'UEFA, io comincerò a dormire sonni più tranquilli da tifoso juventino. Fino ad allora io sentirò l'occhio vigile dell'UEFA sulla Juventus, e fino ad allora io non credo che dalla proprietà Juventus verrà speso un euro in più per cercare di rafforzare la squadra. Al di là dei proclami diffusi a destra e a manca da John Elkann, credo che John Elkann lo sappia, la Juventus è andata a mettersi in un cul de sac quando ha sfidato il potere, questa sfida col potere l'ha persa, e quindi adesso stiamo zitti e buoni e aspettiamo. Adesso io non ricordo, c'è, e questo lo voglio dire, c'è una sentenza della Corte Europea che dovrebbe arrivare a giugno, devo dire che questa data è sempre stata prorogata, nei confronti, cioè una sentenza per una causa che ha fatto la Corte Europea Andrea Agnelli, vediamo cosa accadrà. Perché se cominceranno ad arrivare delle sentenze pro dirigenza, ex dirigenza juventina, questo non so se farà bene alla Juve, te lo devo dire francamente, perché potrebbe ulteriormente così esacerbare gli animi nei confronti dei padroni della UEFA, perché magari questa sentenza andrà contro la UEFA, quindi la UEFA, chi l'ha fatta, chi si è rivolto al tribunale, l'ex di presidente della Juventus. E quindi indovinate chi pagherà per questa sentenza, capisci qual è il problema? Quindi vediamo cosa dirà la sentenza, che ci sarà a giugno, credo sempre legata ai fatti di, come dire, delle plusvalenze, credo che sia legata a quella, a quei fatti là clamorosi, ce n'è un'altra tra l'altro che dovrebbe essere fatta invece legata ai fatti di Calciopoli, proposta da Giraudo, eccetera eccetera, ma staremo a vedere. Detto questo, al di là di questo, al momento, io ripeto, finché non cambieranno i rapporti fra la dirigenza della Juventus e l'UEFA, la Juventus sarà sempre sotto l'occhio della vigilanza ristretta dei conti. La Juventus è solo la Juventus. Quindi è inutile che parliamo di un cambiamento da quel punto di vista, perché chiaramente, come mi insegnano, e poi chiudiamo perché sto tirando lunga, mi scuso, però devo chiudere il concetto, come ci insegnano tutti i presidenti calcisti delle squadre calcistiche, la società di calcio non è una società come le altre, è chiaro che chiude sempre in perdita, ok? Per cui alla fine vuoi con interventi della politica, quindi differimenti nei pagamenti, vuoi con la chiusura dell'occhio da parte della giustizia contabile, eccetera eccetera, si tende a chiudere un occhio per tutte le società che ovviamente hanno dei debiti per poter mandare avanti le squadre. Ovviamente, se io sono l'UEFA e ti dico no, tu Juventus devi stare nei parametri del fair play.
0: Certo.
1: Mentre l'allegro Manchester City fa il cavolo che gli pare, ok? Anche se è stato minacciato più volte di fair play finanziario. Ma cosa è stato fatto al Manchester City? Nulla. Alla Juventus cosa è stata fatta? Sono stati tolti 15 punti, poi 10 a campionato in corso. Quindi finché c'è questo discorso qua, finché c'è la Consob, perché la Juve è quotata in borsa che ti controlla tutto, e allora ragazzi è inutile che parliamo di una società competitiva, perché una società competitiva deve per forza spendere più di quanto incassa, altrimenti non vincerà mai nulla.
0: Certo.
1: Chiaro? Questo è il discorso. E quello che è successo per tutti quanti, hai voglia che mi dicono gli interisti, l'Inter ha fatto la squadra con i parametri zero. È vero, ma solo in parte. Ha fatto anche la squadra con le ricapitalizzazioni, con i cambiamenti di proprietà, con società tipo scatole cinesi che cambiavano continuamente, violando le regole, come ha detto Report più volte nelle sue inchieste.
0: Con un debito pubblico, con un debito non indifferente. Ecco.
1: Esatto, però lì non si dice nulla, perché poi si ricapitalizza, si vende, si svende, la società cambia, quindi non ha più i debiti. E benissimo, bravi, io mi tolgo il cappello. Come dice Luciano Moggi, Marotta è il miglior dirigente italiano e per questo rischia di essere perseguitato. Con la differenza, ha detto Luciano Moggi, che lui dietro ha un apparato che lo difende, mentre Moggi allora non fu difeso perché doveva essere stromesso dal calcio italiano e dalla Juventus.
0: E dalla Juventus.
1: Fu la Juventus a fare la lotta contro Moggi. Quindi la differenza è sostanziale, però, capisci? Quindi con una differenza sostanziale di questo tipo il campionato prossimo è scritto, la classifica più o meno dell'anno prossimo è scritta, e la Roma che tu mi citavi, che cosa deve spendere? Non c'è niente, la rilotterà anche l'anno prossimo per il secondo posto, vogliamo dire, vabbè, tutti lotteranno per il secondo posto, mamma, perché il primo posto è già assegnato d'ufficio.
0: Allora io mi conservo la registrazione di questa puntata oggi domenica 10 maggio 2026 e magari la tireremo, chi lo sa, fuori in un determinato momento, chi lo sa. E allora, grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo la prossima settimana sempre intorno alle ore 18:30, nella speranza di avere degli elementi in più che possano darci la possibilità di commentare qualcosa di positivo. Ha idea?
1: Comunque ti dico che il Parma nel frattempo ha pareggiato un
0: il
1: po'
0: Parma.
1: La Roma gliel'ho tirata.
0: Meno male.
1: Se funziona così, adesso quel minimo vince l'Atalanta stasera.
0: chi lo sa.
1: Però vediamo.
0: Speriamo.
1: Quindi chi lo sa, non credo funzioni così, però insomma vediamo.
0: Ciao Giovanni.
1: Certo, questo sarebbe un risultato pesantissimo, attenzione,
0: lo so.
1: Roma non dovesse vincere, per la Roma sarebbe pesantissimo.
0: Ciao Giovanni, grazie per essere stato con noi, a domenica prossima.
1: Buonasera.
4: Sono le 19.

L'appuntamento con il punto sportivo del weekend e la consueta buffata sportivo-calcistica. Tra poco parleremo di economia e del debito mondiale. Intanto Shabuzi.

Rica Borchiudai, nuovo singolo del cantautore Shabuzi, singolo principale e primo capitolo del suo concept album narrativo che sarà pubblicato il prossimo 31 luglio. Questa canzone è quasi quasi un inno da festa che si concentra sul vivere la vita al massimo. Allora cari, 19:24 i minuti, il mondo non è mai stato così indebitato. Pensate che a fine marzo 2026 il debito globale ha toccato la cifra record di quasi 353 mila miliardi di dollari. E a certificarlo è l'organismo che aggrega i bilanci di governi, imprese, famiglie e banche di tutto il mondo. In 12 mesi il debito è cresciuto di 25 mila miliardi. Dall'inizio del 2026, in soli 3 mesi, sono stati aggiunti altri 4.400 miliardi. Un trend inarrestabile da oltre 3 anni e che per ora non ha fatto scattare nessun allarme, ma che non può non farci riflettere su quanta ricchezza siamo in grado di generare e quanto più abbiamo necessità di spendere. 353 mila miliardi di dollari, un numero grande ma complicato da mettere a fuoco senza una scala di riferimento e un termine di

idea più vicina all'economia nazionale, il PIL italiano, una delle principali economie europee, è di circa 2.000 miliardi di dollari. Significa che il debito mondiale equivale a circa 175 anni di tutta la ricchezza prodotta dall'Italia in un anno. In altre parole, se tutti i paesi del mondo smettessero di spendere e usassero ogni centesimo prodotto per ripagare i debiti, ci vorrebbero più di 3 anni. Diviso per ogni essere umano sulla Terra, il conto è di circa 44.000 dollari a persona, neonati compresi. E quindi il debito mondiale è la somma di tutto ciò che governi, aziende, banche e famiglie devono a qualcuno nel mondo. I governi emettono titoli di Stato per finanziare ospedali, pensioni e infrastrutture. Le imprese si indebitano per investire o pagare i dipendenti. Le banche raccolgono e prestano denaro. Le famiglie accendono mutui e prendono prestiti al consumo. Quando si sommano tutte queste voci, per ogni paese del mondo si ottiene il debito globale. È il rapporto con il PIL mondiale, l'indicatore che misura quanto il debito sia sostenibile rispetto alla ricchezza prodotta, si mantiene intorno al 305% dall'inizio del 2023. Il debito globale già cresceva prima del 2020, ma la pandemia da Covid ha rappresentato il momento di svolta. Per tenere in piedi le economie durante i lockdown, governi di tutto il mondo hanno aperto i rubinetti della spesa pubblica. Vedi sussidi ai lavoratori, aiuti alle imprese, acquisto di vaccini, investimenti per la sanità, tutto finanziato a debito, in un contesto di tassi di interesse vicini allo zero che rendeva il denaro preso a prestito quasi gratuito. Il risultato è stata un'esplosione del debito pubblico globale senza precedenti in tempi di pace. Finita la pandemia, quella montagna è rimasta ed è continuata a crescere, con guerre e tensioni internazionali a fare da ulteriore moltiplicatore. Perché dopo la spinta post-pandemia si è aggiunta quella geopolitica. Prima la guerra in Russia e Ucraina nel 2022, poi il conflitto in Medio Oriente tra USA e Iran, che hanno spinto i prezzi dell'energia alle stelle, alimentato l'inflazione e costretto le banche centrali a rivedere i propri piani sui tassi di interesse. Tassi più alti significano debito più caro. Chi deve rinnovare i prestiti in scadenza lo fa a condizioni chiaramente peggiori di prima. Nel frattempo i governi hanno continuato a spendere per sostenere famiglie e imprese colpite dai rincari, accumulando nuovo debito. E quindi gli esperti avvertono che se il conflitto in Medio Oriente dovesse prolungarsi, molti stati, soprattutto nei paesi emergenti, sarebbero costretti a indebitarsi ancora ulteriormente per mitigare l'impatto economico sui propri cittadini. Oltre alle emergenze, ci sono tendenze strutturali che spingono i governi a indebitarsi indipendentemente da guerre e pandemie. L'invecchiamento della popolazione aumenta la spesa per pensioni e sanità. La transizione energetica richiede investimenti enormi. La corsa all'intelligenza artificiale impone spese in infrastrutture digitali. L'aumento delle tensioni geopolitiche gonfia i budget per la difesa. E quindi sono tutte voci di spesa complicate da comprimere nel breve periodo e che nella maggior parte dei casi vengono finanziate a debito. La crescita dell'indebitamento mondiale non è distribuita in modo uniforme. I due principali responsabili sono Stati Uniti e Cina, con dinamiche chiaramente diverse. In America è soprattutto il governo federale a spingere. Il debito pubblico americano ha superato i 39.000 miliardi di dollari, pari al 124% del PIL. In Cina, invece, a correre di più è il debito delle imprese, in gran parte società statali, che ha accelerato ben oltre il ritmo dell'indebitamento sovrano. L'Europa mostra un quadro più contenuto, con un debito governativo medio al 92,7% del PIL. Fa eccezione l'Italia, dove il debito pubblico è salito al 140,6% del PIL dal 137,9% di 12 mesi prima. E durante il 2026 scadrà una quantità enorme di debito già emesso. I paesi avanzati dovranno rinnovare titoli e prestiti per oltre 17.000 miliardi di dollari. I mercati emergenti dovranno fare altrettanto, con un ammontare record superiore a 7.000 miliardi. Rinnovare il debito in scadenza significa emetterne di nuovo, spesso a tassi più alti di quelli originari. Se i mercati dovessero diventare meno generosi o più nervosi, il costo di questa operazione potrebbe pesare molto sui bilanci pubblici, che sono già sotto pressione.
Da questo articolo, no, io avevo pensato, prendete le mie parole col beneficio del dubbio, no? Nel senso che se tutti hanno un debito verso tutti, il debito sostanzialmente non ce l'ha nessuno, no? Cioè, è assurdo che un neonato abbia già un tot di dollari di debito che neanche è venuto al mondo. Poi alla fine magari la gente dovrebbe smettere, che ne so, lo dico ironicamente, di richiedere prestiti e mutui, e magari gli istituti di credito e le banche

in classifica tra le prime 30 nella Billboard Hot 100, e ad ogni modo questa canzone è conosciuta ancora oggi come una traccia da giradischi, perché era una delle preferite dai DJ proprio per cominciare all'epoca le serate. SOS Band, 19:38 minuti, una manciata di secondi. Amici, se l'inflazione sta flagellando i prezzi degli scaffali in Italia, per le sigarette e i prodotti a tabacco si è semplicemente aggiunta a una decisa impennata del cartellino. Negli ultimi mesi, anche se il numero di fumatori, in modo particolare nelle fasce di età più giovani, non sembra calare. Da qui, dall'intento di dare una decisa spallata al tabagismo, era nata quasi 4 mesi fa la campagna 5 euro contro il fumo. L'intento è annunciato in maniera chiara nel nome stesso: imporre tramite legge un'accisa fissa e aggiuntiva di 5 euro per tutti i prodotti da fumo e da inalazioni di nicotina. In poche settimane sono state raccolte oltre 40.000 firme e si fa quindi sempre più vicino il traguardo delle 50.000 firme, che permetterebbe di presentare un disegno di legge di iniziativa popolare in Parlamento. E quindi la campagna ha un duplice scopo: da una parte appunto tentare di aggiungere ostacoli concreti alla diffusione della nicotina tra gli italiani, dall'altra sfruttare l'esborso aggiuntivo di chi delle sigarette non vuole e non può fare a meno per finanziare il Servizio Sanitario Nazionale, in particolare nelle cure oncologiche e nelle patologie croniche, anche perché le patologie provocate da questa abitudine generano costi diretti e indiretti pari a 26 miliardi di euro. Secondo quanto calcolato dai promotori, un aumento di 5 euro può determinare una riduzione del consumo complessivo del 37%. Tutti i cittadini maggiorenni possono firmare sulla piattaforma del Ministero della Giustizia utilizzando lo SPID, la carta d'identità elettronica o la CNS sul sito della campagna. Secondo le stime disponibili, in Italia sono circa 10 milioni le persone che fumano. Ogni anno il tabacco causa una media di 93.000 morti. Numeri che non sono cambiati di molto nonostante i rincari degli ultimi mesi. Anzi, negli ultimi 4 anni l'uso della sigaretta elettronica

si è registrato dal 2003 al 2017 un incremento del quasi 85% di incidenza del tumore ai polmoni. I dispositivi elettronici non rappresentano una scelta verso l'abbandono, ma piuttosto l'occasione per un uso congiunto dei diversi prodotti, così come hanno spiegato le varie associazioni. Combinare sigarette tradizionali ed elettroniche è una nuova prassi che, come dimostrato da un'equipe di esperti ricercatori universitari del Nuovo Galles del Sud, quadruplicherebbe il rischio di cancro ai polmoni rispetto alle sole sigarette tradizionali, a prescindere dall'età del fumatore. Comunque, la scelta di fumare chiaramente è personale, no? Fin quando non si infrangono le regole del quieto vivere, io non vedo motivo di questo accanimento contro chi fuma, e ve lo dice uno che non ha mai fumato in vita sua. Al massimo mi sono fumato l'erba dello stadio. Ecco, ma bisognerebbe poi concentrarsi piuttosto sul modo in cui lo Stato ci spreme fino all'osso. Magari in tanti smetteranno di fumare per il costo spropositato e magari poi rideremo su dove prenderanno i soldi dell'incasso mancato, poi magari ci saranno quelli che le sigarette le andranno a comprare dai contrabbandieri, che le venderanno in ogni posto, in tutti i luoghi, in tutti i fiumi, in tutti i laghi, è sempre così, no? Zerb e Rita Ora, la nuovissima per loro, già presentata qui.

Of l'appuntamento di oggi, 19:46 i minuti di questa domenica 10 maggio 2026. Amici, è ancora possibile che l'Italia esca dalla procedura per deficit eccessivo nel 2026. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis ha dichiarato a un giornale che nella conversazione che ha avuto con il ministro nostro dell'economia Giorgetti a margine dell'Eurogruppo, quest'ultimo, Giorgetti, gli ha detto che potrebbero esserci alcune rivalutazioni dei dati in autunno alla luce dei numeri definitivi del super bonus e quindi potrebbero esserci degli sviluppi, capito? Quindi la colpa è del super bonus, che vi ricordo che è stato gestito solamente per pochi mesi dal governo Conte, poi è passato nelle mani di Draghi, infine nelle mani di questi signori. Pertanto, se Eurostat confermasse una revisione del deficit 2025 dal 3,1 al 2,9% nel prossimo ottobre, la Commissione potrebbe decidere di chiudere la procedura subito. Teoricamente è possibile, ha detto ancora Dombrovskis, confermando che la decisione sarebbe presa in autunno.

Come vedete, io lo dico da una vita, cioè ciò che tiene al guinzaglio l'Italia è il nostro mostruoso debito pubblico generato da una serie di ruberie, di sprechi immani. Quindi alla fine dei conti tutto questo è anche opera non solo nostra, ma

siamo quasi alla fine. Amici, il Cremlino ha annunciato l'arrivo a Mosca di due inviati americani per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermare tutto ciò è stato il consigliere presidenziale russo, parlando ad una emittente. Parallelamente da Mosca arrivano però anche parole che mostrano come il Cremlino non intenda arretrare sul piano militare in Ucraina. Il portavoce del Cremlino ha ribadito infatti che l'operazione militare speciale si concluderà con una vittoria russa. Questa è la nostra guerra e la vinceremo, ha affermato nell'intervista rilanciata. Le dichiarazioni arrivano all'indomani delle parole del presidente Putin, come già detto precedentemente.

governative tedesche in merito alla proposta di Putin di nominare l'ex cancelliere della Germania come mediatore di turno e per quanto riguarda un futuro negoziato tra l'Unione Europea e la Russia per la fine della guerra in Ucraina. Vabbè, è chiaro che un po' di perplessità di fronte a queste dichiarazioni uno ce le ha, no?

tenere queste armi nucleari ha un costo, eh? Cioè, è chiaro che tutte queste testate nucleari è un PIL di molto superiore a quello russo da parte della Francia, ecco, tiro fuori una nazione a caso, e fatica a mantenere le sue testate nucleari operative. La Russia, che ne ha all'incirca 5.000, è un'alta corruzione e fa fatica, no? Vedi per esempio anche i lanci dei missili intercontinentali che un po' di tempo fa sono falliti, entrambi mi pare sono esplosi. Vabbè, e in due dei vari casi sono morti tutti gli operatori, eh? Vabbè. Che facciamo, amici? Abbiamo tempo ancora per un'altra traccia? Sì. Vi presento questa, è la nuova di Kid Laroi, si intitola Peace. 19:56 minuti.

all'aula della Camera che ha approvato in via definitiva il decreto ponte. E sì, sono stati 160, no, 110, 7 gli astenuti, un provvedimento formato da 10 articoli e che introduce misure riguardanti l'attività dei commissari straordinari e le concessioni applicate su vari progetti. Al primo articolo si disciplina la prosecuzione dell'iter approvativo per la realizzazione del ponte sullo stretto che collegherà Sicilia e Calabria. Altre norme riguardano la messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle autostrade A24, A25, la funzionalità dei commissari nominati per la realizzazione delle opere necessarie ai campionati di calcio europei UEFA 2032. E quindi brava la Meloni, non ci sono soldi per sanità e scuole, non ci sono soldi per ridurre le accise, eppure i soldi per finanziare gli amici degli amici nella costruzione di un ponte che avrà enormi problemi strutturali perché geologicamente quella parte

com'era la canzone e prima gli italiani. Che meraviglia. Indegni. Sanità pubblica, scuola pubblica, infrastrutture idriche, vie di trasporto principali, messe malissimo, assenza di asili nido. E questi signori pensano al ponte sullo stretto. Vabbè. Amici, grazie, siamo arrivati alla fine. Grazie per essere stati con me anche oggi, da parte mia Nello Surace e anche dalla regia curata da Gianni Lorenzini. Insieme abbiamo messo musica, voce e notizie.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia.

90 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.

0: Radio Patata. Benedetto chi l'ha inventata.
1: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni

0: Parola accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i quattro passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che, tra le polemiche, vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa in coda successo della speranza per la Cremonese stasera. Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
1: Top Italia, questa è la musica bianca.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
2: Fatti prendere.
3: Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Lancio Hit.
1: Disco Week.

0: Sono le 10:04.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus, lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista.

risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le due vittime erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.

0: odiata, invidiata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power
2: Pick. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of a nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama. 10 10 10 Raffi.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

patata. Da Radio Patata, multi big, tre successi dei tuoi big preferiti.

0: Ale orario.
1: Sono le 11 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Già assegnato lo scudetto numero 21 all'Inter, attesa mercoledì dalla finale di Coppa Italia contro la Lazio. La 36esima, terzultima giornata di Serie A ha regalato ieri una domenica non senza emozioni, soprattutto fischi e veleni. Fischi riservati al Milan, dominato a San Siro dall'Atalanta, che va sul 3-0 con due reti rossonere nel finale, che non attutiscono però le contestazioni dello stadio, della curva, per un altro KO che compromette la corsa Champions. Max Allegri, che col Genoa dovrà fare a meno tra gli altri dello squalificato Leao, prova comunque a guardare avanti.
8: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genoa. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genoa che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
7: E così il Milan si ritrova quarto, raggiunto dalla Roma, che di contro continua a vincere, trascinata da una doppietta di un super Malen, 13 gol in 16 gare, decisivo nel 3-2 di Parma, con una rimonta da 1-2 all'87esimo compiuta al minuto 101 da un rigore del bomber olandese assegnato col VAR tra le polemiche. Alla rabbia del tecnico gialloblu Carlos Cuesta risponde sarcastico il collega Gianpiero Gasperini.
9: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti, quando ci sono delle polemiche e non sono vere come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
10: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia, quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
7: In festa al Como, 1-0 a Verona, vale la prima volta in Europa, Cremonese ancora in vita, 3-0 al Pisa, meno 1 dal Lecce quart'ultimo, Fiorentina Genoa 0-0, stasera la 36esima di A si chiude con Napoli-Bologna. Voltiamo pagina, tennis agli internazionali d'Italia, Jannik Sinner va alla caccia degli ottavi. Alle 15 il numero 1 del mondo affronta l'australiano Popirin, con lo stesso obiettivo in campo anche Bellucci-Pellegrino stasera con Bolli. Ieri vittoria di Darderi contro l'americano Tommy Paul, di Lorenzo Musetti opposto all'argentino Francisco Cerundolo. Il numero 10 del mondo si è imposto 7-6-6-4, superando anche qualche intoppo fisico.
11: Non sentendomi al meglio, sicuramente in un altro torneo non sarei sceso in campo, non avrei preso dei determinati rischi. È qualche giorno che sto faticando a sentirmi al 100%, non so nemmeno bene cosa sia, però oggi era più un discorso magari legato alla tensione, al fatto di avere emotivamente tanto stress, e che quello mi aveva portato poi alla fine a avere qualche crampo, però sono riuscito a chiudere la partita prima che peggiorasse, ecco, la situazione.
7: Eliminati Arnaldi e Elisabetta Cucciaretto. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza ultima tappa in Bulgaria. Sul traguardo di Sofia, il transalpino ha preceduto il nostro Milan. Resta in maglia rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo, domani quarta frazione Catanzaro, Cosenza, 138 km. Si profila il derby Aprilia nella corsa al mondiale della MotoGP in Francia, successo dello spagnolo Martin davanti al compagno di team, il leader iridato Bezzecchi, ora a più uno sullo spagnolo. Terza l'altra Aprilia del giapponese Ugura caduti Bagnaia e Alex Marquez. Infine il basket, ultimi verdetti nel turno che ha concluso la regular season di Serie A. Trento batte 84-74 Milano, conquistando l'ottavo posto che vale la sfida dei playoff contro la Virtus Bologna. Resta fuori Varese. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: In. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma.

0: la tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Segnale orario.
3: Sono le 12 e 9 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco, Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallano i negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta "non mi piace" è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.
8: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno uno dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più due sul Como. Prestazione impalpabile di Leao, che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'iniziativa Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Yannick però, nonostante il giorno di riposo dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima, quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli, e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli, che giocherà oggi. Nelle altre gare Musetti ha battuto Serundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocceretto. Storica domenica alle Mans per l'Aprilia, che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin Rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adai Ogura. Quarto di Gian Antonio, che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la quarta tappa, con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 chilometri. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: New Music File.

0: Orario. Sono le 13:06.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
6: La crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
5: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
7: Di questi tempi l'anno passato Di Rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Jannik Sinner, su quella superficie un tempo invisa, accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
8: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta. Questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì al più forte possibile.
7: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale, luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

scelto, grazie per essere dei nostri. E come sempre, anche in questa puntata voleremo fra questi 3-4 decenni. A proposito di questo, io vi ricordo, se avete qualche motivo, qualche segnalazione da farci del passato, l'indirizzo mail allora è

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Pianeta Italia, lo ascolti oggi e ti emozioni come ieri.

vi annunciamo, vi preannunciamo la sequenza musicale, ovvero tre brani senza alcuna interruzione. E i protagonisti di oggi saranno Sandro Giacobbe, Roberto Vecchioni, ma subito in apertura c'è Riccardo Cocciante.

nelle primavere estate del 1996 di Eros Ramazzotti, da cui quest'oggi vi facciamo ascoltare Stella Gemella. È grandissimo album, milioni di copie vendute in CD, ovviamente, perché non c'era ancora né iTunes né nessun formato digitale. Vi auguro una buona giornata, viva la musica italiana, grazie per essere stati con noi, se avete voglia, tempo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. I vettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del Sinning. Ciclismo: dopo le 3 tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime 3 frazioni. Al primo assaggio di salita, Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già 2 occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo e Minnesota che ristabiliscono la parità nella serie contro gli Sant'Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuccio che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra porta colori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di quest'annata dopo i secondi posti di Fujairah e Wucci e dopo il terzo piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
3: Segnale orario.
4: Sono le 13:59.
5: L'ora esatta vi è offerta da...
6: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
7: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radiosociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
8: Bentrovati all'ascolto del GRS Week. In studio Patrizia Cupo.
3: La morte di Alex Zanardi ha commosso il paese e riportato al centro dell'attenzione pubblica il tema della disabilità, non solo per la sua storia personale sportiva, ma per ciò che quella storia ha rappresentato, la possibilità di superare una narrazione fondata sul limite e di spostare lo sguardo sui diritti, sull'autonomia, sulla partecipazione, sull'autodeterminazione, concetto questo che sta al centro del progetto di vita, cuore della riforma della disabilità e motore da cui poi sono partiti recentemente una serie di altri atti volti alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. A che punto è oggi il quadro legislativo? Lo abbiamo chiesto a Chiara Meoli dell'Ufficio Giuridico Legislativo del Forum Terzo Settore.
8: La riforma della disabilità, intervenuta con il decreto legislativo 62/2024, entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Attualmente è in corso una fase di sperimentazione che dal 1 marzo 2026 è stata estesa a 40 province del nostro paese per le nuove domande. Tra le novità principali la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale e partecipato. Sempre sul tema della disabilità e dell'attenzione ai soggetti fragili, in discussione alla Camera sono sia il disegno di legge di modifica del decreto legislativo 66/2017 in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e il disegno di legge sui caregiver, anch'esso in discussione in 12ª Commissione alla Camera. Sono stati presentati diverse proposte emendative al DDL che saranno votate presumibilmente dalla settimana prossima.
3: Accanto alla persona con disabilità c'è spesso il caregiver familiare. Il disegno di legge in discussione punta al riconoscimento di questa figura, ma denuncia il mondo della disabilità è carente sul fronte delle tutele concrete a partire dalle risorse. Sentiamo Mario Barbuto, presidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
9: Ci sono elementi distintivi particolarmente interessanti, per esempio il collegamento del caregiver familiare con gli strumenti di presa in carico previsti dalla riforma della disabilità, e tuttavia vanno segnalate alcune criticità secondo noi importanti. I criteri di accesso sono troppo restrittivi, 91 ore minime è un tempo molto elevato. Inoltre i limiti relativi per esempio alla convivenza, deve essere al di sotto dei 25 chilometri, ma ci sono città molto grandi dove questo dovrebbe essere superato. Il tetto del reddito così fisso e inamovibile sono 15.000 euro, che significa chi ha 15.000 euro ci rientra, chi ha 15.000 e un euro non ci rientra più. Noi abbiamo proposto nell'audizione la possibilità di una riduzione graduale, 15.000 euro il 100%, 25.000 euro prendono il 50%, 40.000 euro prendono il 30%. Questo permetterebbe a una platea molto più vasta di persone di poter accedere al beneficio, al contributo, anche e sia pure in maniera più limitata, ma davvero ci si rivolge a fasce di popolazione di reddito molto molto basso che difficilmente si riscontrano, e si stima che su alcuni milioni di caregiver che ci sono in Italia queste restrizioni limiterebbero il beneficio a meno dell'1% dei possibili fruitori.
3: La riforma in generale apre comunque una prospettiva importante che passa dalla reale inclusione. Il nodo è trasformare i principi in diritti esigibili, procedure accessibili, servizi adeguati, presa in carico reale, capacità dei territori di rispondere ai bisogni delle persone e delle famiglie. Tra le priorità anche l'inclusione scolastica. Sentiamo Roberto Speziale, presidente ANFAS.
10: Io credo che se un problema c'è nell'applicazione della legge 62 oggi, piuttosto tutti quanti ci si dovrebbe concentrare nel far allocare corrette risorse, non sul funzionamento, perché le unità di valutazione multinazionali devono essere costituite, formate, adeguate, il procedimento per richiedere il progetto di vita deve essere predisposto, agevolato, semplificato, perché noi famiglie, le persone con disabilità sono anche un po' stufe di doversi ogni volta arrabattare dentro un sistema di burocrazia per garantire i diritti ci vogliono risorse adeguate e le attuali risorse non sono adeguate, cioè io devo averne beneficio delle spese, delle risorse che vengono investite. Quindi fare un fondo unico nazionale per finanziare i progetti di vita oggi è la vera battaglia, che è strettamente connesso a questo, che è il diritto all'inclusione scolastica. Non a caso proprio la riforma lega strettamente quello che è il PEI, il piano educativo individualizzato, con il progetto di vita. E qui fa un'operazione, secondo me, come dire, di grandissima visione complessiva della persona e della sua unicità. Quindi il tempo scuola deve essere un tempo ricco, deve essere un tempo in cui l'intero contesto scolastico si organizza, si predispone affinché quella frequenza nel contesto scolastico di una persona con disabilità la mette in condizione di raggiungere i maggiori risultati possibili, che poi possa spendere nella vita normale, nei normali contesti.
3: L'inclusione parte dalla scuola, sì, ma va costruita poi a tutto tondo, con l'accesso alla socialità, alla cultura e allo sport, ad esempio. Da qui la scelta sempre di UICI di sottoscrivere il protocollo con la Federazione Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi e di essere presente la prossima settimana al Salone Internazionale del Libro di Torino per promuovere la cultura accessibile. Braille, audiolibri, letture tattili, strumenti e formati per persone cieche e ipovedenti. Un richiamo importante, quindi l'accessibilità non riguarda solo rampe e barriere architettoniche. La chiosa finale la affidiamo quindi sempre a Barbuto, presidente UICI.
11: 360 gradi sicuramente, quindi inclusione significa vivere una vita normale da cittadini insieme e come e in mezzo agli altri cittadini.
3: E con questo è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.
1: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
12: Gnagno rotation.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Gnignognagno Rotation. Solo su

0: Sono le 15 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. Quasi finite le operazioni di sbarco della nave da crociera Ondius, focolaio di contagio dell'antivirus. Tutti i passeggeri scesi a terra nel porto di Tenerife subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo due positivi, un americano e una donna francese le cui condizioni sono gravi. Certifica il Ministero della Salute francese che avrebbe avuto 22 contatti, tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate in quarantena fiduciaria senza sintomi. Di rischio basso parla il ministro della salute italiano. Intanto il premier spagnolo Sanchez ha ricevuto dalla presidente della commissione von der Leyen e dal premier olandese i ringraziamenti per la decisione di far attraccare la nave MV Ondius alle Canarie. Il governatore dell'arcipelago, Clavijo, annuncia possibili azioni legali proprio contro il governo spagnolo. Il rigetto di Trump alla replica negoziale dell'Iran alla proposta americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati. Nuove impennate sulle quotazioni di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio italiano, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E non si ferma l'offensiva israeliana sul sud del Libano, almeno 3 morti nelle ultime ore, ma si teme un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Garlasco, nuove indiscrezioni stampa sul fascicolo di indagini della procura di Pavia che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Una rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017 arriva a sostenere che l'ex amico del fratello di Chiara, nel suo soliloquio poco chiaro, avrebbe indicato l'ora dell'omicidio, o meglio l'ora secondo cui si sarebbe presentato a casa della vittima. Secondo i PM la fase della colluttazione dell'aggressione dell'omicidio sarebbe durata circa 15-20 minuti, tempi compatibili con la nuova consulenza medico-legale che scagionerebbero con certezza Alberto Stasi. La procura di Prato riapre le indagini per la morte sul lavoro di Luana D'Orazio, avendo riscontrato la necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità dopo le prime condanne. L'operaia, 22enne, madre di un bambino, rimase incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo e morì per le lesioni riportate. I due titolari della ditta, moglie e marito, hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado, ma si attende l'appello. Tennis internazionali d'Italia, Mattia Bellucci si arrende al giovane Ladaluce. Lo spagnolo ha la meglio sull'azzurro, 6-4-6-3, vola agli ottavi di finale del torneo. Dalle 15 in campo Jannik Sinner contro l'australiano Popirin. In serata Flavio Cobolli opposto a Tirante. Ed è tutto, a più tardi.
5: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.

Reload that one.

0: Questa è Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato per chi ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati da Daniela Ovaldi. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole hanno quasi ultimato le operazioni di sbarco di tutti i passeggeri della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi di origine. Tra loro due positivi, un americano e un francese, che secondo il Ministero della Salute francese è in gravi condizioni. In Italia rimangono senza sintomi le 4 persone monitorate in isolamento dopo il breve contatto con la passeggera del volo deceduta. Una delle 4 persone si trova a Firenze. Il governatore toscano Giani rassicura sullo stato di salute della donna e dichiara: non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti all'eccessiva preoccupazione da parte della popolazione. Medio Oriente, muro di Trump, la risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto negoziale di altro tenore. Torna a impennare la quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 3 morti nelle ultime ore, si teme però un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Intanto il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta nuovamente l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. A opporsi a misure più incisive contro lo Stato ebraico sono stati finora in particolare Germania e Italia. Scade oggi il cessate il fuoco con l'Ucraina proclamato da Mosca in vista della festa della vittoria sul nazifascismo celebrata nel fine settimana, ma si discute di una possibile apertura di colloqui di pace prospettata dallo stesso Putin. Berlino rigetta la sua ipotesi di utilizzare come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il presidente ucraino Zelensky incontra i mediatori statunitensi e parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida ad ospitarli. Coltivare l'ascolto e il dubbio, che è anche ingrediente fondamentale della democrazia. Così esorta il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane al Politecnico di Milano intervenuto alla Fondazione Renzo Piano in una lezione tenuta dal senatore decano degli architetti italiani con un gruppo di studenti. Il dubbio è un beneficio anche per altri aspetti, ha aggiunto Mattarella, perché impedisce di irrigidirsi e di essere raccolti e cementificati nelle apparenze. Serie A, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A al Maradona. I partenopei intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Con una vittoria la squadra di Conte staccherebbe il pass aritmetico. Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto, a più tardi.

0: quale orario?
1: Sono le 17 e 4 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
6: No, per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
5: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions. Continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Parola da Allegri.
7: Parlare della partita di oggi, parlare di quello che è successo negli ultimi due mesi, nel giro di ritorno, non serve a niente. Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, in questo momento siamo ancora in ballo per entrare in Champions. È normale che se non fai i punti sia col Genoa che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
5: Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i Ducali comandano per 2-1, subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi, così Questa e Gasperini.
8: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti. Quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
9: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlo, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
5: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre, con la vittoria sul Verona festeggia la qualificazione matematica in Europa. Tutta la gioia di Fabregas per la prima storica qualificazione del club.
10: Molto contento, molto soddisfatto, molto orgoglioso. Oggi è la storia, due anni fa, oggi, 10 maggio, data storica per il Como, per la città. Andiamo promossi a Serie A. Due anni dopo, oggi, andiamo in Europa. È un sogno, è una cosa che non si può spiegare.
5: Intanto, scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia, ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. Tiene banco invece il nodo orario del prossimo derby della capitale tra Roma e Lazio. Domani dovrebbe arrivare la decisione ufficiale della Lega Serie A. Al centro del dibattito l'ordine pubblico e la contemporaneità. Nelle ultime due giornate, infatti, le squadre in corsa per gli stessi obiettivi devono giocare allo stesso orario. In chiusura l'Atletica, torna lo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadea Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport.
4: Only the best. Only the best.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 18.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: suoneria. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento,
1: uno via l'altro.

0: Milan.it.
1: Disco Week.
0: Disco Week, il disco della settimana.

0: la tua radio sta suonando.
1: Station by station, we're land of the nation.
0: Radio Patata, più sound, più si ama.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 19 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: chart.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
2: Number 7. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 699, TAEG 822. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima

0: Giornale Radio News.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole. Dai ministri degli esteri europei intanto primo passo contro i coloni israeliani, suscitando le dure proteste di Tel Aviv. Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziali aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora, soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, incalza Benjamin Netanyahu, mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti, un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano, con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibile apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri con i mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
1: L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus fra i passeggeri della Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, aggiorna i numeri su X la ministra spagnola della sanità Monica Garcia. Pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania, ma sarebbe in arrivo una circolare ad hoc. La premier Meloni ribadisce il sostegno al ministro della cultura Giuli e parla di rapporto cordiale e proficuo dopo il colloquio di circa un'ora oggi a Palazzo Chigi. Un incontro chiesto dal ministro nell'occhio del ciclone dopo aver deciso di decapitare il suo staff con decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e il capo della segreteria personale Elena Proietti. Nonostante la spiegazione legata al mancato sostegno del film documentario su Giulio Regeni, non mancano le polemiche che parlano di sgarbo verso Fratelli d'Italia. La sorella della premier, Arianna Meloni, capo della segreteria politica, minimizza, mentre il ministro Lollobrigida parla di capacità indiscusse dei rimossi e prefigura una collocazione in altro ambito istituzionale. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto nel capoluogo pugliese nel corso della conferenza stampa in cui sono state illustrate 3 operazioni che hanno portato all'esecuzione di 21 misure cautelari. Non sottovalutare la strategia criminale dietro i singoli episodi, sollecita Melillo. Sentiamo.
3: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia un sbaglio che si commette sovente, quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
1: Garlasco, nella ricostruzione della procura di Pavia all'orario delle 9:30 diventa fondamentale per ricostruire la dinamica dell'aggressione dell'omicidio di Chiara Poggi, per il quale è indiziato Andrea Sempio. L'ipotesi è che in una intercettazione ambientale del 2017, oggi rieletta e reinterpretata, in un soliloquio il 34enne abbia indicato l'orario esatto del delitto. Gli inquirenti gli contestano un'aggressione cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, in risposta al rifiuto della ragazza di un rapporto sessuale. Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia, un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2-7, imponendosi nel primo per 10-8 al tie break. Al Maradona, la terzultima giornata di campionato si chiude con l'incrocio tra Napoli e Bologna. Con una vittoria gli azzurri staccherebbero l'aritmetico pass per la prossima Champions League. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Se da un lato infiamma la lotta con Juventus, Milan, Roma e Como in corsa per due soli posti, dall'altro c'è il Napoli che può centrare la qualificazione alla prossima Champions League con due turni di anticipo. Per farlo servirà vincere nel posticipo della 36esima giornata di campionato, che vede partenopei opposti al Bologna e al Maradona. Antonio Conte, che non ha parlato in conferenza, si affida a Højlund, coadiuvato da Alisson Santos e Giovane, oltre a un redivivo di Lorenzo. Vincenzo Italiano al solito Orsolini, insieme a Castro, preconvocato dall'Argentina di Scaloni per il Mondiale, e Rowe. Ascoltiamo il tecnico del rossoblù così alla vigilia.
5: Non faccio altro che pensare alla squadra. La squadra la vedo concentrata per questo rush finale. Adesso 15 giorni, 3 partite, 9 punti. Vediamo se riusciamo a farne il più possibile, ad aggiungerla alla nostra classifica, anche perché siamo scivolati al decimo posto. Abbiamo qualcosina ancora da giocarci di importante. Dobbiamo farlo domani.
4: Calcio d'inizio, ore 20:45. Arbitra Piccinini.
1: Ed è tutto. Buona serata.
6: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Let's go. Daniel's Jack.

Daniels, Jack.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.

come ha detto la mia bella voce fuori campo. 60 minuti con la musica dance degli ultimi 50 anni. Vediamo di non perderci in chiacchiere e partiamo subito con il primo di oggi. Questo è un grandissimo classico, uno di quelli che assolutamente non devono mancare nelle serate a tema dedicate alla dance degli anni 70 e 80. Stiamo parlando della mitologica Don't Let Me Be Misunderstood di Leroy Gomez.

0: Questa è la versione dell'album, dura 16 minuti e 5 secondi, ve ne abbiamo proposto la metà perché ragazzi più in là non ci possiamo andare, altrimenti ci mangiamo troppo tempo. Era Santa Esmeralda, Leroy Gomez con Don't Let Me Be Misunderstood ad aprire il nostro appuntamento del DJ Box di quest'oggi. Decennio dopo decennio, dagli anni 70 si parte e si arriva praticamente quasi ai nostri giorni. Ora passiamo ad una canzone del 1984, anno fortunatissimo per quanto concerne la musica sia nazionale che internazionale. È stato l'anno della consacrazione di Denaro, tanto per dirne uno, di Topo e Roby per quanto concerne Martinelli ad esempio. Per quanto concerne la nostra musica dance made in Italy, ma poi tanti altri pezzi dai Frankie Goes to Hollywood agli Alphaville, come non citare gli Alphaville, o ancora Nick Kershaw, Kajagoogoo, praticamente la band dalla quale è nato poi Limahl. Ce ne sarebbero tanti altri da annunciare e annotare, come ad esempio Howard Jones, ma non possiamo perderci troppo in tempo. Nel 1984 sono schizzati come un razzo anche gli In Excess. Questa è la loro prima canzone, il loro brano d'esordio, The Original Sin.
1: You might know of the original sin.

dal roccheggiante motivo degli In Excess, Original Sin del 1984, siamo invece passati al danzericissimo Somebody to Love del 1997. Sicuramente avrete riconosciuto la voce di W che tanto ci ha fatto ballare negli anni 90. Salutiamo momentaneamente il 900 ed ora entriamo negli anni 2000. E per la precisione ci fermiamo quasi alla fine del decennio, siamo nel 2009 e qui Tiesto ci regala

0: A completare la prima cinquina delle nostre due di quest'oggi, tra l'altro questo è il primo appuntamento del mese di maggio, non l'avevo nemmeno annunciato, ragazzi, vabbè, non importa. È stato Robin Schulz con questa sua Show Me Love. Qui siamo praticamente nel febbraio del 2016, quindi 10 anni esatti fa. Ed ora ci attende l'Afro Time.
1: Riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: E qui, ragazzi, abbiamo un classicone. Qui siamo nel 1986. Loro sono assolutamente sconosciuti. In Italia questo maxi single viene distribuito dalla Virgin. Secondo me chi all'epoca faceva il disc jockey non può aver né dimenticato questo motivo e nemmeno l'etichetta discografica, che era caratterizzata dal fatto che sul lato A era verde con le scritte in bianco, sul lato B era rossa. Questa è Impi, ma che Impi? Questi sono i Pili Pili con Umba Umba. Impi, sì, beh, perché la mixavo con Impi generalmente all'epoca. Questa canzone, testimonianza di quante siano le mie primavere. Questo è un altro di quei pezzoni che durano

Siamo ripartiti dal 1978 per la nostra seconda cinquina di pezzi dagli anni 70 ai giorni nostri, e lo abbiamo fatto con questo grintosissimo motivo firmato Bob McGriffin, intitolato Superstar. 10 anni più tardi, e qui siamo ovviamente nel 1988, Bell & Thomas esce con questa versione Spanish version di un singolo del 1982 presentato al Festival di Sanremo di quell'anno, da niente po' di meno, quest'oggi è un disastro, da Marcella Bella. L'originale in italiano si chiamava Aria. Lei l'ha ovviamente in spagnolo ridominato, è un disastro. Aire, Bell & Thomas.

siamo così approdati nuovamente negli anni 90 per ritrovare questo bel remix by Tutari Project di un singolo di Everything But The Girl, elegantissima, And I Miss You. Ed ora passiamo agli anni 2000 con qualcosa di un po' più accelerato rispetto al pezzo precedente, ragazzi. Tra l'altro siamo ormai vicinissimi alla conclusione del nostro DJ Box. Abbiamo i due brani degli anni 2000 e poi il disco.

0: Ragazzi, sono costretto a tagliare questa Never Say Goodbye di Hardwell perché mancano 3 minuti alla conclusione e dobbiamo far passare il disco ballato in italiano.
1: Si balla in italiano. Il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta, a suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari.
0: E su questo brano, ragazzi, io, Marco Mari, avendo completato il mio percorso musicale all'interno del DJ Box, posso solamente a questo punto ringraziarvi tutti per l'ascolto, augurarvi un buon proseguimento con la nostra vivace programmazione e naturalmente attendervi alla prossima. Chiudiamo alla grande, eh?

0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali scendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Lancio hit.
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.
3: Disco Week.

0: Tra poco
1: Tandem Rewind.
2: Segnale orario.
3: È mezzanotte e 4 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: La tua radio sta suonando.
6: Station by station. We're land of the nation.
5: Radio Patata. Più sound, più si ama. Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte dalle 24.

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Tandem Rewind. In coppia i successi pop di ieri e di oggi.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind, tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: Orario.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: la accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.

0: 1976 Records. I dischi della Radio In.
1: I dischi della Radio In.
0: 1976 Records. 45 anni di storia.
1: 45 anni di storia.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.